0: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi, viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport, senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
1: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più. Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: La radio con i numeri giusti, 70.

0: C'è un luogo dove ogni spazio trova la sua forma ed ogni cucina diventa la cucina. Da De Gregoris gli arredi parlano di te e le Veneta Cucine raccontano la tua idea di casa. Promozioni speciali e pagamenti a tasso zero ti aspettano in un vastissimo showroom dove i tuoi sogni si fondono con la realtà. De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, degregoris.com. Entra nella tua nuova casa. Entra da De Gregoris.
1: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
2: Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni, con una filiera controllata per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni a Latina, Aprilia, Sezze. Non perdere le super offerte!
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red, in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Sono le 6:02.

0: Questi erano i Roxette dal 1988 con Listen to Your Heart.
1: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. A Salto di Fondi in via Falascosa. 338 73 99 175. Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale. Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77 900 Latina. Telefono 393 22 83 103. Visita il sito impianti.stefanogrossi.it.
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
4: Dentro la città, fuori dal mondo!
3: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
2: Mamma, io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Vivi la tua estate! Dal 9 al 20 luglio Chiesuola Summer Fest. Ogni sera dalle 21 musica live e le migliori tribute band con i grandi successi italiani e internazionali. Area pub e cocktail bar per serate di musica e divertimento. Vivi anche i mondiali di calcio sul Maxi LED Wall. E l'ingresso è gratuito! Dal 9 al 20 luglio a Chiesuola Latina Chiesuola Summer Fest. Due passioni, un'unica estate.
6: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70-80-90. Non stop.

0: E questo era l'ultimo brano della sequenza. Latina Mix tornerà ad allietarci più tardi con altri successi in sequenza continua.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Per ristrutturare casa puoi fare da te oppure affidarti a chi lo fa per te. Simeone Ceramiche ti aiuta a realizzare il tuo progetto proprio come lo hai immaginato, senza stress, ritardi o costi imprevisti. Ti consiglia le migliori soluzioni, dalla scelta dei materiali fino al lavoro ultimato, affiancandoti tecnici e imprese qualificate. Approfitta delle detrazioni fiscali e dei pagamenti personalizzati. Richiedi un preventivo gratuito a Latina Scalo in via del Murillo 33. Con Simeone Ceramiche, ristruttura senza pensieri.
3: Più Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
4: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zoomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zoomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zoomarin.it.
5: Jerry Calà per Seat, prima.
6: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!
8: Vieni alla concessionaria Ilgar, via Piave 93 a Latina. Il meteo è offerto da Fedra, biancheria, abbigliamento mare, accessori e complementi d'arredo.
9: Un saluto agli amici di Radio Latina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
10: Ci attende una giornata di martedì ampiamente soleggiata sul Lazio, da segnalare solo nelle ore pomeridiane la formazione di qualche fenomeno in Appennino. Contesto climatico che sarà caldo ed estivo, con temperature massime che non supereranno i 32-33 gradi, clima comunque molto mite al primo mattino con minime intorno ai 20-22 gradi. Ventilazione che sarà debole con mare ovunque calmo. Con questo è tutto, ma per dettagli anche in merito alla vostra località vi invito a scaricare l'app gratuita di Trevi Meteo.
8: Tuffati nei saldi Fedra, un mare di occasioni per rendere la tua casa ancora più bella. In via Picasso, centro commerciale Morbella, Latina. Fedra, biancheria, abbigliamento mare, accessori e complementi d'arredo.

migliori successi del passato con il loro bagaglio di ricordi suonano non stop su Radio Latina. Abbiamo appena ascoltato i Funny Uncannibals con il loro primo successo, era Johnny Come Home.

0: Abbiamo ascoltato l'Europe dal 1986 con Rock the Night, canzone estratta dallo storico album The Final Countdown. I migliori successi degli anni 80 li puoi ascoltare ogni giorno su Radio Latina.
1: Radio Latina,

0: un ricordo tira l'altro e fra i ricordi degli anni 80 è spuntata fuori Frida con il suo grande successo del 1982, I Know There's Something Going On.
1: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
2: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. GeaWood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire GeaWood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo GeaWood.
3: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Amici e amici del vostro amico Martufello, ho portato la suocera mia Adelina a pranzo al mare. Ho ordinato 4 mozzarelle di bufala Manzi, belle, fresche e genuine. Me le so mangiate tutte e 4 io e a lei niente. Oh, sei ingrifata, ho cominciato a strillare. Per un mese non ti rivolgerò più la parola, meno male. Oh, ne ho ordinate ne altre 12, così sto bene tutto l'anno. Perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
6: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
7: Hai subito un danno e non sai come ottenere il giusto risarcimento? Risarciamo è al tuo fianco per aiutarti a far valere i tuoi diritti. Valutiamo gratuitamente il tuo caso e ti seguiamo in ogni fase della tua richiesta di risarcimento, senza alcun anticipo di spesa. Ci occupiamo di incidenti stradali, malasanità, infortuni e danni a persone o cose, gestendo per te assicurazioni, documentazione e adempimenti con un unico obiettivo: ottenere il risarcimento che ti spetta. Risarciamo! Ci trovi a Latina in Piazza Roma 4, 0773 664 1449 www.risarciamo.it.
8: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
9: Aperti anche sabato pomeriggio.
10: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Lazio. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attiva una chiusura di circa 500 metri in prossimità dello svincolo per Ceccano in direzione Frosinone. Percorso alternativo su vecchio percorso della strada statale 156 via Anime Sante e strada Asi. Sulla strada statale 7 via Appia è attivo un divieto di transito per i veicoli con peso superiore alle 7,5 tonnellate di 12 km circa tra gli svincoli di Sabaudia e di Terracina strada statale 213 via Flacca in entrambe le direzioni in provincia di Latina. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa all'altezza dello svincolo di Città Ducale in direzione Porto d'Ascoli in provincia di Rieti. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
11: Sono le 7 e 2 minuti.
12: Le canzoni che ami degli anni

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Questa è Radio Latina con il suo carico di ricordi musicali non stop. Dal 1983 abbiamo ascoltato le Pointer Sisters con Automatic.
1: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!

0: musica dal vivo e tutte le partite del mondiale. Inaugurazione giovedì 9 luglio con gli gnocchi al ragù dello chef. Non mancare il 16 luglio alla serata evento Siamo Solo Noi con la cover band di Vasco. Decima festa della mietitura dal 9 al 20 luglio alla Chiesuola, Latina. Divertimento, buona cucina e tanti amici. Il programma completo su chiesuola.it.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
4: Vieni alla concessionaria Ilgar, via Piave 93 a Latina.
5: A Peel Beach il cielo si tinge con la magia del prestigiatore Rocco Borsalino. A Peel Beach le risate diventano armonia con il cabaret dei sequestratori.
6: Io sono il principe dell'amicizia Martufello. Con la mia energia il tramonto prende vita.
5: Venerdì 10 luglio dalle ore 17:30, prima Oasi a sinistra, parco naturalistico del Circeo, Villa Fogliano, Latina.
6: Quando la natura fa da palcoscenico, l'emozione diventa uno spettacolo. Apple Beach, fascino naturale.
7: Ciao, ma dove andate così di fretta?
8: Da Zigo Zago, perché hai saldi con tantissimi capi firmati a 10, 15, 25 euro e tutto il resto con il 60% di sconto.
7: Grande, domani vado anch'io.
8: Zigo Zago, l'outlet 0-16 anni è in Viale Le Corbusier dietro Latina Fiori.
7: Gli altri fanno i saldi, Zigo Zago esagera.
9: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
10: Buongiorno, bentrovati da Elisabetta De Falco. Controlli nei locali a Ponza, multe per 100.000 euro nel primo weekend di luglio. I controlli straordinari sono stati eseguiti da Polizia, Capitaneria di Porto e ASL nell'isola, che hanno portato all'ispezione di 12 attività commerciali. Accertati DJ set e serate di musica dal vivo prive delle necessarie autorizzazioni in tre locali, oltre a irregolarità su sicurezza sul lavoro e prodotti ittici.

0: Le sanzioni complessive ammontano a circa 100.000 euro. È di origine accidentale il rogo che ieri ha causato danni ad una cooperativa agricola di Sezzescalo. Le fiamme sono partite da un canneto incolto su un terreno demaniale e poi si sono propagate fino all'azienda agricola adiacente. Le temperature altissime di ieri e il vento hanno fatto il resto, allungando le lingue di fuoco fino alle cassette di plastica e legno accatastate sul piazzale dell'azienda in questione, che hanno fatto da combustibile per le fiamme che si sono propagate in un attimo. Sul posto sono accorsi i carabinieri della stazione di Sezze, la polizia locale, i vigili del fuoco di Latina con diversi mezzi e autobotti, la protezione civile di Sezze e il sindaco Lidano Lucidi. Il rogo ha dato luogo ad una colonna di fumo ben visibile anche da diversi chilometri e che, spinta dal vento, è giunta fino al paese su in collina. Lungo e laborioso l'intervento dei vigili del fuoco che, per venire a capo delle fiamme, hanno impiegato diverse ore. Nuove opere in arrivo a Pontinia, un obiettivo preciso per gli ultimi mesi, dimandato a migliorare la rete stradale cittadina. A fare il punto è il sindaco Eligio Tombolillo, che ha annunciato l'imminente inaugurazione del nuovo parcheggio di Via Mameli, del nuovo asilo nido di Quartaccio, destinato a 36 bambini, e dei 24 alloggi a canone sostenibile realizzati tra Via Aldo Moro e Via Pinotti. Il primo cittadino ha tracciato anche un bilancio dell'attività amministrativa, ricordando l'apertura del centro diurno, il Piccolo Principe, la riqualificazione dello stadio Caporuscio, il potenziamento della raccolta differenziata e gli interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Tra i risultati evidenziati anche la collaborazione con ASL e ATER per la realizzazione della casa di salute e di nuovi alloggi popolari. Prosegue il basket in piazza, il torneo alla Gelit Bip Arena di Latina con due nuovi risultati. Nella categoria junior, Bodema ha battuto Chirizzi Macchine Edili per 88-67, prendendo il largo già nel primo tempo e controllando la gara fino alla sirena finale. Tra i protagonisti del match, Camerota e Matteo Punzo, entrambi con 17 punti. Nel torneo senior arriva invece la seconda vittoria consecutiva per Turi Rizzo, che supera Before Beer con il punteggio di 102-89. Decisive le prestazioni di Schivo e di Prospero, entrambi autori di 22 punti. Non sono bastati i 24 punti di Marchionne per evitare la sconfitta a Before Beer. Il torneo tornerà in campo questa sera con due nuovi incontri: alle 19.30 la sfida junior tra Remwine e Before Beer, mentre alle 21.30 per la categoria senior si affronteranno Isol Pontigna e MG Assicurazioni. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
1: Questa è Radio Latina.
2: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
3: Aperti anche sabato pomeriggio.
4: Sei su Radio Latina.
1: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non Stop Mix.

0: meglio della musica del passato suona su Radio Latina, a più tardi per un altro fantastico Latina Mix.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, Tane Taeg 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: Vieni alla concessionaria Ilgar, via Piave 93 a Latina.
6: Diagnostica San Tommaso, centro medico polispecialistico, medicina dello sport, fisiochinesi terapia, risonanza magnetica aperta 0.4 Tesla.
7: Promozione esclusiva valida fino al 31 luglio. Sconti importanti su risonanza magnetica e TAC senza mezzo di contrasto, su RX e su ortopanoramica e teleradiografia del cranio.
6: Per maggiori info e prenotazioni 0773 91 30 92.
7: In via della stazione 2 a Priverno, Diagnostica San Tommaso. Direttore sanitario dottor Luigi Dettorre.
8: Più freschi del fresco? Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
9: Super offerte! Filetto di scorfano a 8,90 euro al chilo. Gamberi argentini a 12,90 euro al chilo. Fino al 9 luglio.
10: A Latina, via Isonzo 221.
11: L'estate è più bella all'Acquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni.
12: Torna gratis il giorno dopo. Dal lunedì al giovedì, con l'acquisto di un biglietto intero giornaliero, entri gratis il giorno dopo.
11: Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Novità imperdibili e tantissime promo. Acquapark Miami Beach, l'estate è qui.
13: Qui si balla, si fa festa, tutti insieme al Miami Beach. Miami Beach.
2: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.
14: Radio Latina.

0: Ve le suoniamo ogni giorno qui su Radio Latina, le più belle canzoni del passato. Solo grandi successi da riscoprire insieme a noi ogni giorno, come questo di Michael Jackson, era Human Nature dall'album capolavoro Thriller.
1: Radio Latina,

0: I più grandi successi del passato li puoi ascoltare ogni giorno qui su Radio Latina. Questa l'abbiamo selezionata tra il meglio degli anni 80, era Forget Me Nots di Patrice Rushen.
1: Radio Latina.

0: Per ristrutturare casa puoi fare da te oppure affidarti a chi lo fa per te. Simeone Ceramiche ti aiuta a realizzare il tuo progetto proprio come lo hai immaginato, senza stress, ritardi o costi imprevisti. Ti consiglia le migliori soluzioni, dalla scelta dei materiali fino al lavoro ultimato, affiancandoti tecnici e imprese qualificate. Approfitta delle detrazioni fiscali e dei pagamenti personalizzati. Richiedi un preventivo gratuito a Latina Scalo in via del Murillo 33. Con Simeone Ceramiche, ristruttura senza pensieri.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
3: Dentro la città, fuori dal mondo!
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: Ehi, ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere estate a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
5: La tua auto ha bisogno del meccanico, ma tu non hai tempo di portarla in officina? Con Meccanigo è l'officina a venire da te. Prenota il servizio, scegli dove e quando. Arriviamo, controlliamo e ripariamo la tua auto. Scopri tutti i servizi su meccanigo.it. Meccanigo, l'officina che viene da te.
6: Ritorna dal 2 al 12 luglio, festa patronale di San Benedetto con Borgo Piave in festa. Giovedì 9, gioco di ruolo e tanta musica dagli anni 70 ad oggi con la Super Sonic Band. Venerdì 10, gioco quiz e musica con le meteore. Sabato 11, la battaglia delle bands nell'arena e serata di ballo con i Mozzato. Domenica 12, gran finale con Giampiero Marino Band. Tutte le sere, divertimento all'arena giovani e sul palco centrale. Area bambini, esibizioni sportive, stand artigianali e gastronomico. Borgo Piave in festa, dal 2 al 12 luglio a Borgo Piave Latina.
7: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nuovo indagato per l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia nell'ottobre 2025. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola, in passato già coinvolto in altre vicende giudiziarie. Per i PM di Roma sarebbe il mandante dell'azione dinamitarda. Oggi e domani si tiene nella capitale turca il vertice dell'Alleanza Atlantica. Il summit è una consacrazione del peso diplomatico, industriale e militare turco sullo scacchiere internazionale. Ad Ankara arriveranno 32 capi di Stato e di Governo, incluso il presidente americano Donald Trump. L'attività eruttiva dell'Etna continua a paralizzare il traffico aereo della Sicilia orientale. L'aeroporto di Catania Fontanarossa resterà chiuso ai voli in arrivo e in partenza fino alle 10 di oggi. Nuovo blackout totale a Cuba, dove l'intera rete elettrica nazionale è collassata. L'azienda elettrica statale ha parlato di una disconnessione totale del sistema elettrico nazionale, precisando che sono in corso verifiche per accertarne le cause. Il calcio ora finisce la storia di Cristiano Ronaldo al Mondiale. La Spagna batte 1-0 il Portogallo, che saluta agli ottavi di finale, mentre la Spagna vola ai quarti, dove se la vedrà con il Belgio, che ha battuto 4-1 gli Stati Uniti. Per ora è tutto, a più tardi.
5: Questa è Radio Latina.
8: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
9: Aperti anche sabato pomeriggio.
10: Sono le 8 e 4 minuti.

0: Il meglio della musica del passato suona su Radio Latina, e se parliamo del meglio non poteva mancare questa canzone. Abbiamo ascoltato i Clash con Should I Stay or Should I Go, un grande classico degli anni 80.
1: Radio Latina.

0: La voce inconfondibile di Vasco Rossi era Giocala dallo storico album Bollicine, che fa parte dei nostri ricordi musicali più belli degli anni Ottanta.
1: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
2: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
1: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo.
2: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
1: De Gregoris. Com

0: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
1: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
3: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Vivi la tua estate. Dal 9 al 20 luglio Chiesuola Summer Fest. Ogni sera dalle 21 musica live e le migliori tribute band con i grandi successi italiani e internazionali. Area pub e cocktail bar per serate di musica e divertimento. Vivi anche i mondiali di calcio sul Maxi LED Wall. E l'ingresso è gratuito. Dal 9 al 20 luglio a Chiesuola Latina Chiesuola Summer Fest. Due passioni, un'unica estate.
6: Voglia di ballare e cantare al karaoke?
7: Sì, ma la musica quella bella, 70, 80 e 90.
6: Il 10 e 11 luglio a Borgo Faiti ci scateniamo cantando e ballando i grandi successi che hanno fatto la storia della musica dance. E in rigoroso dress code anni 70, 80 e 90.
7: Il look più originale presente in pista verrà premiato.
6: Inoltre gustosi panini e patatine.
7: Disco dance anni 70, 80 e 90.
6: Venerdì 10 karaoke e sabato 11 luglio discoteca dalle ore 20:30 all'oratorio di Borgo Faiti alla Latina con ingresso gratuito.
7: Ciao, ma dove andate così di fretta?
8: Da Zigo Zago! Perché hai saldi con tantissimi capi firmati a 10, 15, 25 euro e tutto il resto con il 60% di sconto!
7: Grande! Domani vado anch'io!
8: Zigo Zago! L'outlet 0-16 anni è in Viale Le Corbusier dietro Latina Fiori.
7: Gli altri fanno i saldi. Zigo Zago! Esagera!
9: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
4: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
10: Buongiorno, bentrovati da Elisabetta De Falco. Ammontano a 100.000 euro le sanzioni elevate sull'isola di Ponza per violazioni accertate nell'ambito di un controllo straordinario sull'isola. La questura, in collaborazione con la Capitaneria di Porto e la ASL, ha effettuato una serie di ispezioni e accertamenti che hanno portato a identificare complessivamente 300 persone, 41 delle quali già gravate da precedenti di polizia. Le verifiche su strada hanno portato a fermare oltre 40 veicoli e a ritirare una carta di circolazione, 12 invece le attività commerciali dell'isola che sono state oggetto di ispezione. I poliziotti, il personale dell'ASL e la Capitaneria di Porto hanno rilevato numerose violazioni in tema di sicurezza, ma anche di tracciabilità e conservazione dei prodotti ittici. Diverse violazioni sono state accertate nei locali anche per aver avviato attività di intrattenimento musicale e DJ set senza le necessarie autorizzazioni. Il totale delle sanzioni elevate ammonta a 100.000 euro. È di origine accidentale il rogo che ieri ha causato danni ad una cooperativa agricola di Sezzescalo. Le fiamme sono partite da un canneto incolto su un terreno demaniale e poi si sono propagate fino all'azienda agricola adiacente. Le temperature altissime di ieri e il vento hanno fatto il resto, allungando le lingue di fuoco fino alle cassette di plastica e legno accatastate sul piazzale dell'azienda in questione, che hanno fatto da combustibile per le fiamme che si sono propagate in un attimo. Sul posto sono accorsi i carabinieri della stazione di Sezze, la polizia locale, i vigili del fuoco di Latina con diversi mezzi e autobotti, la protezione civile di Sezze e il sindaco Lidano Lucidi. Il rogo ha dato luogo ad una colonna di fumo ben visibile anche da diversi chilometri e che, spinta dal vento, è giunta fino al paese su in collina. Lungo e laborioso l'intervento dei vigili del fuoco che, per venire a capo delle fiamme, hanno impiegato diverse ore. La sindaca di Latina Matilde Celentano si piazza al 16° posto a pari merito nella classifica annuale sul gradimento dei sindaci pubblicata ieri dal Sole 24 Ore. Sono orgogliosa di essere tra i primi 20 sindaci in Italia, dice la prima cittadina, che però ha fatto segnare un calo di consensi rispetto al risultato elettorale del 13,2%. Il calo è fisiologico per tutti, ha commentato. Intanto, in una nota, il coordinatore comunale di Fratelli d'Italia, Dino Iavarone, ha espresso soddisfazione per il risultato, sottolineando che il posizionamento di Celentano tra i sindaci più apprezzati del Lazio rappresenta un riconoscimento del lavoro svolto dall'amministrazione comunale della maggioranza di centrodestra. Secondo Fratelli d'Italia, il consenso registrato dall'indagine è il risultato dell'attività portata avanti su sicurezza, decoro urbano, servizi, investimenti e attenzione alle periferie. Prosegue il 62° Festival Pontino di Musica con un nuovo appuntamento in programma domani alle 21 al Circolo Cittadino Sante Palumbo di Latina. Protagonista della serata sarà il trio Rinaldo, formazione emergente della musica da camera italiana, vincitrice del premio Abbiati 2025. Sul palco saliranno Leonardo Ricci al violino, Rebecca Ciogli al violoncello e Lorenzo Rossi al pianoforte, con un programma dedicato ai trii di Gabriel Fauré, Torul Takemitsu e Maurice Ravel, tre compositori che rappresentano altrettanto momenti della musica del Novecento. Il Festival Pontino di Musica proseguirà dal 9 al 13 luglio a Sermoneta con gli incontri internazionali di musica contemporanea dedicati alle nuove scritture compositive e ai grandi protagonisti della scena musicale contemporanea. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
4: Questa è Radio Latina.
11: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
12: Aperti anche sabato pomeriggio.
13: Tutto il meglio della musica 70 80 90 è solo qui. Sei su Radio Latina. Radio Latina.
14: Novecentottanta.

0: vivi con noi il meglio della musica del passato, un ricordo tira l'altro su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geavood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geavood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geavood.com. L'originale è solo Geavood.
3: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, Tane Taeg 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
4: Da oltre 40 anni, il centro diagnostico medico ANXUR si prende cura della salute e del benessere delle donne con pacchetti prevenzione, corsi pre-post parto, diagnosi prenatale, monitoraggi e riabilitazione del pavimento pelvico. Vieni a trovarci nel nostro nuovo reparto di ginecologia in via Lungolinea Pio VI a Terracina. CDM ANXUR, al tuo fianco, in ogni momento.
5: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale.
6: Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77 900 Latina. Telefono 393 22 83 103. Visita il sito Impianti stefanogrossi.it.
7: Jerry Calà per Seat prima.
8: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Libidine coi fiocchi!
9: Vieni alla concessionaria Ilgar, via Piave 93 a Latina.
10: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio Latina.

0: Solo grandi successi per ricordare con la musica i migliori anni della nostra vita, una bella esperienza da vivere ogni giorno ascoltando Radio Latina. Questi erano i Double con il loro più grande successo, The Captain of a Heart, che ci ha riportato al 1986.
1: Radio Latina,

0: oggi il meglio della musica di ieri con noi di Radio Latina. Era Jim Diamond dal 1985 con I Should Have Known Better.
1: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
2: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jaiku, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
3: Ehi, ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere, state a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
4: Dem Supermercati. Quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. Arborea latte UHT parzialmente scremato 100% sardo, 1 litro, 79 centesimi. In più tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis. Dem, ogni giorno il meglio.
5: Riccio Centro Bici di via dei Volsci a Latina cambia sede. Ora è in via Don Torello 34. Più grande, più servizi, più parcheggio. Riccio Centro Bici, nuovo spazio, stessa passione.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Buongiorno dalla redazione. Prende il via oggi il cruciale vertice NATO di Ankara, due giorni di colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina e i primi attesi confronti diplomatici tra capi di Stato e di governo. Sarà a Roma invece il luogo dove si terranno i colloqui diretti tra Tel Aviv e Beirut, lo ha dichiarato l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Yekiel Leiter. L'incontro si svolgerà a livello di ambasciatori. Leiter ha inoltre affermato che il presidente libanese Joseph Aoun incontrerà Trump il 21 luglio. L'attentato a Sigfrido Ranucci, l'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavito, l'ha indagato con un'altra persona nel procedimento sull'attentato avvenuto nell'ottobre scorso a Roma. Secondo gli elementi raccolti, l'imprenditore sarebbe uno dei mandanti dell'attentato. Continua lo stop ai voli sull'aeroporto di Catania dopo l'attività vulcane dell'Etna. Tornato invece operativo l'aeroporto più la torre di Comiso nel Ragusano. Diversi voli sono stati deviati anche sullo scalo di Palermo. Finisce contro il Belgio l'avventura mondiale 2026 degli Stati Uniti. Dopo il caso Balogan, i padroni di casa perdono 4-1 con la squadra di Rudy Garcia, che dunque va ai quarti. Avanza anche la Spagna, che elimina il Portogallo di Cristiano Ronaldo alla sua ultima apparizione in un mondiale. È tutto, a più tardi.
8: Questa è Radio Latina.
9: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
10: Aperti anche sabato pomeriggio.
11: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astra, l'infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Disagi per chi è in viaggio verso la capitale: su via Pontina si sta in coda tra via dei Rutuli e via Laurentina e a seguire code altezza a Pomezia a causa di un precedente incidente. A seguire incolonnamenti tra Spinaceto e Raccordo. Restiamo su via Pontina a Latina, code a tratti nelle due direzioni tra via Isonzo e via Meliera 45. Restiamo a Latina, code per incidente sulla Monti Lepini, intersezione con strada Piccarello nelle due direzioni. Ripercussione su strada Piccarello, via Francesco d'Assisi e via Don Carlo Torello per difficoltà di emissione sulla Montilepini. Sempre sulla Montilepini, code altezza Borgo Faiti, intersezione con via Appia. Spostiamoci in provincia di Frosinone, circolazione regolare ad eccezione di code sulla Montilepini, altezza Valle Fioretta in direzione di Frosinone, e sulla regionale di Fiuggi, nelle due direzioni si sta in coda all'altezza di Techiena. Infine un invito alla prudenza per l'allerta gialla diramata dalla Protezione Civile del Lazio a partire dal primo pomeriggio di oggi e per le successive 3-6 ore. Previste su gran parte della regione Lazio precipitazioni sparse a carattere di rovescio temporali. Da Valeria Vernier e da Astral Info Mobilità è tutto. Grazie per l'attenzione. Al prossimo aggiornamento.
12: Sono le 9:03.
13: Le canzoni che ami degli anni

migliori successi degli anni 80 li puoi ascoltare ogni giorno su Radio Latina. Abbiamo ascoltato la voce di Simon Le Bon insieme ai suoi Duran Duran. Beh, loro fanno parte della storia musicale degli anni 80 grazie al successo di canzoni come questa bellissima Save a Prayer, super classico del 1982. E adesso un consiglio per voi: non perdetevi saldi P Quadro alla Maier. Approfittate dello sconto dal 30 al 50% sulle linee P Quadro, uomo donna e accessori. Da Maier, l'unico centro P Quadro ufficiale per Latina e provincia, trovate borse, zaini, portafogli, accessori in pelle, made in Italy. Qualità, eleganza e funzionalità per ogni occasione. Non lasciatevi scappare i saldi P Quadro alla Maier in piazzale Carturana Latina, vicino ai Vigili del Fuoco.

0: Esatto, il 2 agosto voglio tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia.
1: Apertura Villaggio, ore 18, grande area food and beverage.
0: Prisma Summer Festival, a Sermoneta, area Mercato di Monticchio.
2: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco, per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
3: Sì, ma tanto c'è De Gregoris, è un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
2: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo!
3: De Gregoris, arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
2: De Gregoris. Com.
4: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
0: Hai problemi di parcheggio per la tua auto, moto o mezzo di lavoro al centro di Latina? Dal 1 luglio il tuo problema è risolto! Parcheggio Pennacchi, videosorvegliato H24, orario estivo dalle 7 alle 23. Parcheggio Pennacchi, ad ore e anche abbonamenti mensili, semestrali e annuali. Per info 378 43 74 287 o parcheggiopennacchi@gmail.com. In viale Don Morosini 119 a Latina. Parcheggio Pennacchi, il tuo posto sicuro.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro.
7: Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!
8: Vieni alla concessionaria Ilgar, via Piave 93 a Latina.
9: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
10: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
11: Buongiorno, ben ritrovati da Elisabetta De Falco. La CGIL ha organizzato un presidio per domani alle 16 davanti al Tribunale di Latina, dove è attesa la sentenza di primo grado del processo per la morte di Satnam Singh. L'iniziativa è promossa dalle strutture regionali e territoriali della CGIL e della FLAI, che chiedono verità e giustizia per il bracciante indiano e ribadiscono che la sua morte non è stata una fatalità, ma il risultato di un sistema fondato su caporalato e sfruttamento del lavoro. Il sindacato costituito parte civile nel processo

0: invita cittadini, associazioni e forze sociali a partecipare alla manifestazione e ricorda che è ancora in corso anche il procedimento per il reato di caporalato. Al presidio aderirà anche Libera, che ha annunciato la propria partecipazione per sostenere la mobilitazione, rilanciare l'impegno contro lo sfruttamento lavorativo e per la tutela dei diritti dei lavoratori. La sindaca di Latina Matilde Celentano si piazza al 16° posto a pari merito nella classifica annuale sul gradimento dei sindaci pubblicata ieri dal Sole 24 Ore. Sono orgogliosa di essere tra i primi 20 sindaci in Italia, dice la prima cittadina, che però ha fatto segnare un calo di consensi rispetto al risultato elettorale del 13,2%. Il calo è fisiologico per tutti, ha commentato. Intanto, in una nota, il coordinatore comunale di Fratelli d'Italia, Dino Iavarone, ha espresso soddisfazione per il risultato, sottolineando che il posizionamento di Celentano tra i sindaci più apprezzati del Lazio rappresenta un riconoscimento del lavoro svolto dall'amministrazione comunale della maggioranza di centrodestra. Secondo Fratelli d'Italia, il consenso registrato dall'indagine è il risultato dell'attività portata avanti su sicurezza, decoro urbano, servizi, investimenti e attenzione alle periferie. Ammontano a 100.000 euro le sanzioni elevate sull'isola di Ponza per violazioni accertate nell'ambito di un controllo straordinario sull'isola. La questura, in collaborazione con la Capitaneria di Porto e la ASL, ha effettuato una serie di ispezioni e accertamenti che hanno portato a identificare complessivamente 300 persone, 41 delle quali già gravate da precedenti di polizia. Le verifiche su strada hanno portato a fermare oltre 40 veicoli e a ritirare una carta di circolazione, 12 invece le attività commerciali dell'isola che sono state oggetto di ispezione. I poliziotti, il personale dell'ASL e la Capitaneria di Porto hanno rilevato numerose violazioni in tema di sicurezza, ma anche di tracciabilità e conservazione dei prodotti ittici. Diverse violazioni sono state accertate nei locali anche per aver avviato attività di intrattenimento musicale e DJ set senza le necessarie autorizzazioni. Il totale delle sanzioni elevate ammonta a 100.000 euro. La Via Appia, protagonista pontinia, con la presentazione del libro Le emozioni della Via Appia del giornalista e scrittore pontino Gianluca Campagna. L'appuntamento è in programma giovedì 9 luglio alle 19 al MAP, Museo Agro Pontino. Il volume racconta un viaggio lungo l'antica strada consolare attraverso le 13 città della provincia di Latina, attraversate dalla Regina Viarum, tra storia, cultura, tradizioni e incontri con le persone che vivono il territorio. All'incontro, moderato da Daniela Novelli, parteciperanno anche il sindaco Eligio Tombolini, la presidente della Proloco Mascia Finotti, la delegata alla cultura Maria Rita D'Alessio e l'assessore Giovanni Bottoni. Nel corso della presentazione si parlerà anche dei progetti di valorizzazione della memoria storica della bonifica dell'Agropontino e del futuro museo poderale che il comune intende realizzare. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
1: Questa è Radio Latina.
2: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
3: Aperti anche sabato pomeriggio.
1: Sei su Radio Latina.
4: E ora, 4 dischi 70 80 90. Non Stop Mix.

0: Su Radio Latina potete ascoltare tutto il meglio della musica del passato in sequenza continua nell'appuntamento Latina Mix. I grandi successi continuano su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Sono andato a trovare compare Frocia Secca. Ho visto il suo maiale con tre zampe. Dico: compà, come mai il maiale c'ha tre zampe? Mi ha detto: io vogliamo talmente bene che ce ne mangiamo un pezzo per volta. E invece noi le mozzarelle di bufala manzi ce le mangiamo in un boccone, per quanto sono buone, fresche, leggere e delicate. Perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.

0: solare a pub, musica dal vivo e tutte le partite del mondiale. Inaugurazione giovedì 9 luglio con gli gnocchi al ragù dello chef. Non mancare il 16 luglio alla serata evento Siamo Solo Noi con la cover band di Vasco. Decima festa della mietitura, dal 9 al 20 luglio alla Chiesuola, Latina. Divertimento, buona cucina e tanti amici. Il programma completo su chiesuola.it.
1: Il meteo è offerto da Fedra, biancheria, abbigliamento mare, accessori e complementi d'arredo.
2: Un saluto agli amici di Radio Latina da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
3: Ci attende una giornata di martedì ampiamente soleggiata sul Lazio, da segnalare solo nelle ore pomeridiane la formazione di qualche fenomeno in Appennino. Contesto climatico che sarà caldo ed estivo, con temperature massime che non supereranno i 32-33 gradi, clima comunque molto mite al primo mattino con minime intorno ai 20-22 gradi. Ventilazione che sarà debole, con mare ovunque calmo. Con questo è tutto, ma per dettagli anche in merito alla vostra località vi invito a scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Tuffati nei saldi Fedra, un mare di occasioni per rendere la tua casa ancora più bella. In via Picasso, centro commerciale Morbella, Latina. Fedra, biancheria, abbigliamento mare, accessori e complementi d'arredo.

0: I migliori successi del passato li potete ascoltare in rotazione continua qui a Radio Latina. Dai favolosi anni 80 abbiamo ritrovato Sandra con il suo più grande successo, era Maria Magdalena.
1: Radio Latina.

0: Hard to Rock Away. Questi erano i Dire Straits con la splendida Tunnel of Love.
1: Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni, con una filiera controllata per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni a Latina, Aprilia, Sezze. Non perdere le super offerte!
2: Per ristrutturare casa puoi fare da te oppure affidarti a chi lo fa per te. Simeone Ceramiche ti aiuta a realizzare il tuo progetto proprio come lo hai immaginato, senza stress, ritardi o costi imprevisti. Ti consiglia le migliori soluzioni, dalla scelta dei materiali fino al lavoro ultimato, affiancandoti tecnici e imprese qualificate. Approfitta delle detrazioni fiscali e dei pagamenti personalizzati. Richiedi un preventivo gratuito a Latina Scalo, in via del Murillo 33. Con Simeone Ceramiche, ristruttura senza pensieri.
3: Centro Diagnostico Medico ANXUR. Qualità e innovazione da oltre 40 anni. Laboratorio analisi, diagnostica per immagini con TAC, mammografia con tomosintesi, risonanza magnetica aperta, fisioterapia, visite specialistiche, assistenza domiciliare. CDM ANXUR. A Terracina, in via Lungolinea Pio VI 107.
1: Più freschi del fresco?
2: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
4: Super offerte! Filetto di scorfano a 8,90 euro al chilo. Gamberi argentini a 12,90 euro al chilo. Fino al 9 luglio.
2: A Latina, via Isonzo 221.
5: Ritorna dal 2 al 12 luglio, festa patronale di San Benedetto con Borgo Piave in festa. Giovedì 9, gioco di ruolo e tanta musica dagli anni 70 ad oggi con la Super Sonic Band. Venerdì 10, gioco quiz e musica con le meteore. Sabato 11, la battaglia delle bands nell'arena e serata di ballo con i Mozzato. Domenica 12, gran finale con Giampiero Marino Band. Tutte le sere, divertimento all'arena giovani e sul palco centrale. Area bambini, esibizioni sportive, stand artigianali e gastronomico. Borgo Piave in festa, dal 2 al 12 luglio a Borgo Piave Latina.
6: A Peel Beach, il cielo si tinge con la magia del prestigiatore Rocco Borsalino. A Peel Beach, le risate diventano armonia con il cabaret dei sequestratori.
7: Io sono il principe dell'amicizia Martufello. Con la mia energia, il tramonto prende vita.
6: Venerdì 10 luglio, dalle ore 17.30, prima Oasi a sinistra, parco naturalistico del Circeo, Villa Fogliano, Latina.
7: Quando la natura fa da palcoscenico, l'emozione diventa uno spettacolo. Happy Beach, fascino naturale.
8: Buongiorno dalla redazione. Avvia oggi il cruciale vertice NATO di Ankara, due giorni di colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, ma anche il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina. Occhi puntati sui bilaterali tra la Premier Meloni e Trump. Un proiettile non identificato ha colpito una petroliera provocando un incendio a bordo della nave che si trova a largo delle coste dell'Oman vicino allo stretto di Hormuz. Non ci sono state al momento segnalazioni di vittime o impatti ambientali. Si terranno a Roma intanto i colloqui diretti tra Tel Aviv e Beirut, lo ha dichiarato l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti. Ore di attesa in Francia, dove oggi ci sarà la sentenza d'appello nel processo a carico di Marine Le Pen. La leader del Rassemblement National è stata condannata in primo grado a 4 anni di carcere e a 5 di ineleggibilità. Per i giudici, Le Pen avrebbe messo in piedi un sistema per mettere le mani sugli stipendi versati dal Parlamento europeo ai suoi eurodeputati. Proseguono i disagi all'aeroporto di Catania per l'attività dell'Etna. La società di gestione dello scalo comunica che resta sospesa l'operatività dei voli in arrivo e sono bloccate tutte le partenze almeno fino alle 14 di oggi. Ritardi, cancellazioni e voli dirottati in particolare verso l'aeroporto di Palermo. È finita contro il Belgio l'avventura mondiale degli Stati Uniti. Dopo il caso Balogan, i padroni di casa perdono 4-1 con la squadra di Rudy Garcia, che ai quarti sfiderà la Spagna, che a sua volta ha eliminato il Portogallo di Cristiano Ronaldo. È tutto, a più tardi.
9: Questa è Radio Latina.
10: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
11: Aperti anche sabato pomeriggio.
12: Sono le 10 e 3 minuti.

0: Siete in ascolto di Radio Latina, con noi potete rivivere il meglio della musica del passato, H24, un successo dopo l'altro. Questi erano gli Yes con la celeberrima Owner of a Lonely Heart, un super classico degli anni 80.
1: Amici e amici del vostro amico Martufello, ho portato la suocera mia Adelina a pranzo al mare. Ho ordinato 4 mozzarelle di bufala manzi, belle, fresche e genuine. Me le so mangiate tutte e 4 io e a lei niente. Oh, sei ingrifata, ho cominciato a strillare. Per un mese non ti rivolgerò più la parola, meno male. Oh, ne ho ordinate altre 12, così sto bene tutto l'anno. Perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Rocco, in un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio, le promozioni

0: sono imbattibili. Invia Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco, una favola di negozio.
1: Diagnostica San Tommaso, centro medico polispecialistico, medicina dello sport, fisiochinesi terapia, risonanza magnetica aperta 0.4 Tesla.
2: Promozione esclusiva valida fino al 31 luglio. Sconti importanti su risonanza magnetica e TAC senza mezzo di contrasto, su RX e su ortopanoramica e teleradiografia del cranio.
1: Per maggiori info e prenotazioni 0773 91 30 92.
2: In via della stazione 2 a Priverno, Diagnostica San Tommaso. Direttore sanitario dottor Luigi Dettorre.
3: Mamma, io mi annoio!
4: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
5: Dentro la città, fuori dal mondo!
4: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
3: Mamma, io sono già in macchina!
4: Info e biglietti su luneurpark.it.
6: La tua auto ha bisogno del meccanico, ma tu non hai tempo di portarla in officina? Con Meccanigo è l'officina a venire da te. Prenota il servizio, scegli dove e quando. Arriviamo, controlliamo e ripariamo la tua auto. Scopri tutti i servizi su meccanigo.it. Meccanigo, l'officina che viene da te.
7: A Peel Beach, il cielo si tinge con la magia del prestigiatore Rocco Borsalino. A Peel Beach, le risate diventano armonia con il cabaret dei sequestratori.
8: Io sono il principe dell'amicizia Martufello. Con la mia energia, il tramonto prende vita.
7: Venerdì 10 luglio, dalle ore 17.30, prima Oasi a sinistra. Parco naturalistico del Circeo, Villa Fogliano, Latina.
8: Quando la natura fa da palcoscenico, l'emozione diventa uno spettacolo. Apple Beach, fascino naturale.
4: Ciao, ma dove andate così di fretta?
9: Da Zigo Zago, perché hai saldi con tantissimi capi firmati a 10, 15, 25 euro e tutto il resto con il 60% di sconto.
4: Grande, domani vado anch'io.
9: Zigo Zago, l'outlet 0-16 anni è in Viale Le Corbusier dietro Latina Fiori.
4: Gli altri fanno i saldi, Zigo Zago
9: esagera!
10: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
11: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
12: Buongiorno, bentrovati da Elisabetta Le Falco. Una persona è morta questa mattina in un incidente stradale che ha coinvolto un autobus urbano lungo la provinciale tra Maranola e Castello Onorato nel comune di Formia. Il mezzo è uscito di strada poco prima delle 7, finendo nel terreno ai margini della carreggiata. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, l'autista avrebbe accusato un improvviso malore perdendo il controllo del bus. Nell'incidente ha perso la vita uno dei passeggeri, mentre altri occupanti sono rimasti feriti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri che hanno prestato i primi soccorsi e avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Le cause dell'incidente sono ancora al vaglio degli investigatori. Controlli rafforzati della Guardia di Finanza sulle isole di Ponza e Ventotene nei due ultimi weekend, compreso il ponte dei Santi Pietro e Paolo. L'attività svolta via terra e via mare ha interessato il contrasto allo spaccio di droga, il controllo delle attività economiche e la sicurezza della navigazione. Con il supporto delle unità cinofile al porto di Formia sono stati sequestrati 35 grammi di hashish, 1 grammo di cocaina, 2 di marijuana e 3 spinelli, mentre 16 persone sono state segnalate alla prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti. In mare le Fiamme Gialle hanno controllato 34 imbarcazioni, identificato 100 persone, contestando 30 violazioni, principalmente per il mancato rispetto delle norme del codice della nautica da diporto. Nel corso dell'ultimo weekend, inoltre, le motovedette sono intervenute anche per una segnalazione di aggressione a bordo di un'imbarcazione. Durante l'operazione sono stati sequestrati altri 5 grammi e mezzo di hashish e uno spinello, con la segnalazione di un soggetto alla prefettura di Latina. La CGIL ha organizzato un presidio per domani alle 16 davanti al Tribunale di Latina, dove è attesa la sentenza di primo grado del processo per la morte di Satnam Singh. L'iniziativa è promossa dalle strutture regionali e territoriali della CGIL e della FLAI, che chiedono verità e giustizia per il bracciante indiano e ribadiscono che la sua morte non è stata una fatalità, ma il risultato di un sistema fondato su caporalato e sfruttamento del lavoro. Il sindacato, costituito parte civile nel processo, invita cittadini, associazioni e forze sociali a partecipare alla manifestazione e ricorda che è ancora in corso anche il procedimento per il reato di caporalato. Al presidio aderirà anche Libera, che ha annunciato la propria partecipazione per sostenere la mobilitazione, rilanciare l'impegno contro lo sfruttamento lavorativo e per la tutela dei diritti dei lavoratori. Torna anche quest'anno a Terracina l'ambulatorio medico turistico, un servizio attivo grazie all'Associazione Medica Terracinese nei mesi estivi al civico 119 di Via Roma. L'amministrazione comunale ha infatti concesso incomodato d'uso gratuito locali accanto alla Chiesa del Santissimo Salvatore all'Associazione Medica Terracinese, con un rimborso annuale per le prestazioni sanitarie erogate ai residenti e ai turisti per i farmaci e per l'attrezzatura. Il servizio è operativo già dal 1 luglio e lo sarà fino al 31 agosto, tutti i giorni dalle 9:30 alle 12:30, dalle 17:30 alle 19:30. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
11: Questa è Radio Latina.
13: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
14: Aperti anche sabato pomeriggio.
11: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: Abbiamo ascoltato una canzone più bella dell'altra in questo appuntamento Latina Mix. Per il momento ci fermiamo qui. Il meglio della musica del passato in sequenza continua torna più tardi su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.
3: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
4: Ehi, ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere, estate a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
5: L'estate si accende alla Chiesuola! Torna alla festa della mietitura dal 9 al 20 luglio. Tutte le sere le migliori orchestre di liscio, stand gastronomici, area espositiva, area giochi per i più piccoli e presso l'area pub musica dal vivo e tutte le partite del mondiale. Inaugurazione giovedì 9 luglio con gli gnocchi al ragù dello chef. Non mancare il 16 luglio alla serata evento Siamo Solo Noi con la cover band di Vasco. Decima festa della mietitura dal 9 al 20 luglio alla Chiesuola Latina. Divertimento, buona cucina e tanti amici. Il programma completo su chiesuola.it.
6: Hai subito un danno e non sai come ottenere il giusto risarcimento? Risarciamo è al tuo fianco per aiutarti a far valere i tuoi diritti. Valutiamo gratuitamente il tuo caso e ti seguiamo in ogni fase della tua richiesta di risarcimento, senza alcun anticipo di spesa. Ci occupiamo di incidenti stradali, malasanità, infortuni e danni a persone o cose, gestendo per te assicurazioni, documentazione e adempimenti con un unico obiettivo: ottenere il risarcimento che ti spetta. Risarciamo! Ci trovi a Latina in Piazza Roma 4, 0773 664 1449 www.risarciamo.it.
7: Hai problemi di parcheggio per la tua auto, moto o mezzo di lavoro al centro di Latina? Dal 1 luglio il tuo problema è risolto! Parcheggio Pennacchi, videosorvegliato H24, orario estivo dalle 7 alle 23. Parcheggio Pennacchi, ad ore e anche abbonamenti mensili, semestrali e annuali. Per info 378 43 74 287 o parcheggiopennacchi@gmail.com. In viale Don Morosini 119 a Latina. Parcheggio Pennacchi, il tuo posto sicuro.
8: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio Latina.

0: E questa era Lolita Holloway dagli anni 80, l'abbiamo appena ascoltata con Love Sensation su Radio Latina, dove vi fanno compagnia ogni giorno i grandi successi del passato.
1: Radio Latina, Radio Latina.
2: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning.
3: Greased

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
2: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. A Salto di Fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
3: Da oltre 40 anni, il centro diagnostico medico ANXUR si prende cura della salute e del benessere delle donne con pacchetti prevenzione, corsi pre-post parto, diagnosi prenatale, monitoraggi e riabilitazione del pavimento pelvico. Vieni a trovarci nel nostro nuovo reparto di ginecologia in via Lungolinea Pio VI a Terracina. CDM ANXUR. Al tuo fianco, in ogni momento.
4: Chuck, motore, azione!
5: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
6: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
9: Ehi, ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere, state a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
10: Vivi la tua estate! Dal 9 al 20 luglio Chiesuola Summer Fest. Ogni sera dalle 21 musica live e le migliori tribute band con i grandi successi italiani e internazionali. Area pub e cocktail bar per serate di musica e divertimento. Vivi anche i mondiali di calcio sul Maxi LED Wall. E l'ingresso è gratuito! Dal 9 al 20 luglio a Chiesuola Latina, Chiesuola Summer Fest. Due passioni, un'unica estate.
11: Sono le 11 in punto. Le canzoni che ami degli anni

0: Siete in ascolto di Radio Latina, con noi potete rivivere le canzoni più belle del passato, un grande successo dopo l'altro. Questi erano gli Earth, Wind & Fire con la celeberrima Let's Groove, un super classico degli anni 80.
1: Radio Latina.

0: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi, viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
1: Diagnostica San Tommaso, centro medico polispecialistico, medicina dello sport, fisiochinesi terapia, risonanza magnetica aperta 0.4 Tesla.
2: Promozione esclusiva valida fino al 31 luglio. Sconti importanti su risonanza magnetica e TAC senza mezzo di contrasto, su RX e su ortopanoramica e teleradiografia del cranio.
1: Per maggiori info e prenotazioni 0773 91 30 92.
2: In via della stazione 2 a Priverno, Diagnostica San Tommaso. Direttore sanitario, dottor Luigi Dettore.

solare a pub, musica dal vivo e tutte le partite del mondiale. Inaugurazione giovedì 9 luglio con gli gnocchi al ragù dello chef. Non mancare il 16 luglio alla serata evento Siamo Solo Noi con la cover band di Vasco. Decima festa della mietitura, dal 9 al 20 luglio alla Chiesuola, Latina. Divertimento, buona cucina e tanti amici. Il programma completo su chiesuola.it. Non mancare il 16 luglio alla sera Siamo Solo Noi con la cover band. Decima festa della mietitura. Divertimento, buona cucina e tanti amici. Tutto su chiesa.

0: Ogni giorno il meglio.
1: Riccio Centro Bici di Via dei Volsci a Latina cambia sede. Ora è in Via Don Torello 34. Più grande, più servizi, più parcheggio. Riccio Centro Bici, nuovo spazio, stessa passione.
2: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
3: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
4: Buongiorno, bentrovati da Elisabetta De Falco. Una persona è morta questa mattina in un incidente stradale che ha coinvolto un autobus urbano lungo la provinciale tra Maranola e Castello Onorato nel comune di Formia. Il mezzo è uscito di strada poco prima delle 7, finendo nel terreno ai margini della carreggiata. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, l'autista avrebbe accusato un improvviso malore perdendo il controllo del bus. Nell'incidente ha perso la vita uno dei passeggeri, mentre altri occupanti sono rimasti feriti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri, che hanno prestato i primi soccorsi e avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Le cause dell'incidente sono ancora al vaglio degli investigatori. Controlli rafforzati della Guardia di Finanza sulle isole di Ponza e Ventotene nei due ultimi weekend, compreso il ponte dei Santi Pietro e Paolo. L'attività svolta via terra e via mare ha interessato il contrasto allo spaccio di droga, il controllo delle attività economiche e la sicurezza della navigazione. Con il supporto delle unità cinofile, al porto di Formia sono stati sequestrati 35 grammi di hashish, 1 grammo di cocaina, 2 di marijuana e 3 spinelli, mentre 16 persone sono state segnalate alla prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti. In mare le Fiamme Gialle hanno controllato 34 imbarcazioni, identificato 100 persone, contestando 30 violazioni, principalmente per il mancato rispetto delle norme del codice della nautica da diporto. Nel corso dell'ultimo weekend, inoltre, le motovedette sono intervenute anche per una segnalazione di aggressione a bordo di un'imbarcazione. Durante l'operazione sono stati sequestrati altri 5 grammi e mezzo di hashish e uno spinello, con la segnalazione di un soggetto alla prefettura di Latina. Grande partecipazione ieri sera a Latina per i festeggiamenti in onore di Santa Maria Goretti, patrona della città. La celebrazione è iniziata con la Santa Messa presieduta dal Vescovo Mariano Crociata ed è proseguita con la tradizionale processione che ha richiamato numerosi fedeli lungo le vie cittadine. La sindaca Matilde Celentano ha parlato di una comunità unita e partecipe, ringraziando tutti i cittadini presenti e la banda musicale Gioacchino Rossini, che ha accompagnato la celebrazione contribuendo a rendere ancora più solenne la serata dedicata alla patrona del capoluogo pontino. Dopo la messa, il vescovo ha proposto una riflessione sul tema dell'immigrazione.
5: La santità di Maria Goretti ci parla di tante cose. Una di queste è certamente l'immigrazione, lei che è stata immigrata in questo nostro territorio. La nostra è una città formata da ondate di immigrati. La gratitudine e certo anche la fatica di essere stati accolti dovrebbe rendere sensibili e aperti i nuovi immigrati che arrivano da ogni parte. C'è un'esigenza di gestione responsabile del fenomeno, ma c'è innanzitutto un'esigenza di attenzione alle persone, di rispetto della loro dignità, di accoglienza responsabile. È triste vedere gruppi di cittadini che si mobilitano per allontanare altri come loro che sono nel bisogno.
4: Arriva a Latina il film Il Grande Boccia, la commedia di Karen Di Porto, presentata in concorso alla Festa del Cinema di Roma. L'appuntamento è per domenica 12 luglio all'Arena del Cinema Corso, con la presenza della regista e del protagonista Ricky Memphis, pronti a incontrare il pubblico. Il film racconta la storia di Tanio Boccia, regista realmente esistito, che nel 1964, nonostante fosse considerato da molti il peggior regista del cinema italiano, riuscì a realizzare contemporaneamente 4 film tra difficoltà economiche e critiche dei colleghi. Nel cast anche Nino Frassica, con l'aiuto regia del regista pontino Renato Chiocca. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
3: Questa è Radio Latina.
6: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve.

0: serve. Farmacia Fontana è a Latina 0773 48 47 52.
1: Aperti anche sabato pomeriggio.
2: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio Latina.
3: Radio Latina
4: 1988.

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Si è appena concluso un altro Latinamix con il suo carico di musica e ricordi. Latinamix torna più tardi su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Sono andato a trovare compare Froscia Secca. Ho visto il suo maiale con tre zampe. Dico: compà, come mai il maiale c'ha tre zampe? Mi ha detto: io vogliamo talmente bene che ce ne mangiamo un pezzo per volta. E invece noi le mozzarelle di bufala manzi ce le mangiamo in un boccone, per quanto sono buone, fresche, leggere e delicate. Perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Ma da dove entra tutta quest'aria?
4: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
3: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
4: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.

0: Certo, il 2 agosto voglio tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia. Apertura villaggio, ore 18, grande area food and beverage. Prisma Summer Festival, a Sermoneta, area Mercato di Monticchio.
1: Jerry Calà per Seat, prima.
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
4: Vieni alla concessionaria Ilgar, via Piave 93 a Latina.
5: A Peel Beach, il cielo si tinge con la magia del prestigiatore Rocco Borsalino. A Peel Beach, le risate diventano armonia con il cabaret dei sequestratori.
6: Io sono il principe dell'amicizia Martufello. Con la mia energia, il tramonto prende vita.
5: Venerdì 10 luglio, dalle ore 17.30, prima Osi a sinistra. Parco naturalistico del Circeo, Villa Fogliano, Latina.
6: Quando la natura fa da palcoscenico, l'emozione diventa uno spettacolo. Apple Beach, fascino naturale.
7: Ciao, ma dove andate così di fretta?
8: Da Zigo Zago, perché hai saldi con tantissimi capi firmati a 10, 15, 25 euro e tutto il resto con il 60% di sconto.
7: Grande, domani vado anch'io.
8: Zigo Zago, l'outlet 0-16 anni è in Viale Le Corbusier dietro Latina Fiori.
7: Gli altri fanno i saldi, Zigo Zago esagera!
5: Il meteo è offerto da Fedra, biancheria, abbigliamento mare, accessori e complementi d'arredo.
9: Un saluto agli amici di Radio Latina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
10: Ci attende una giornata di martedì ampiamente soleggiata sul Lazio, da segnalare solo nelle ore pomeridiane la formazione di qualche fenomeno in Appennino. Contesto climatico che sarà caldo ed estivo, con temperature massime che non supereranno i 32-33 gradi, clima comunque molto mite al primo mattino con minime intorno ai 20-22 gradi. Ventilazione che sarà debole con mare ovunque calmo. Con questo è tutto, ma per dettagli anche in merito alla vostra località vi invito a scaricare l'app gratuita di Trevi Meteo.
5: Tuffati nei saldi Fedra, un mare di occasioni per rendere la tua casa ancora più bella. In via Picasso, centro commerciale Morbella, Latina. Fedra, biancheria, abbigliamento mare, accessori e complementi d'arredo.

0: that I can't fix. Cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on the double, and you don't let it trouble your brain, cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain.
1: Abbiamo appena ascoltato un riempipista mondiale, era la celeberrima Last Night DJ Save My Life degli In Deep, un super classico degli anni 80. Il vostro PC si è bloccato, il vostro smartphone è caduto, non andate nel panico, recatevi da Meyer. Riparazioni rapide e professionali per computer e smartphone, il vostro dispositivo tornerà operativo in pochissimo tempo. Vendita, assistenza e supporto tecnico per privati, professionisti e aziende. E se non potete raggiungere Meyer, nessun problema, Meyer arriva a domicilio. A Latina, in piazzale Carturan, vicino ai Vigili del Fuoco. Meyer, tecnologia senza problemi.

0: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
1: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
4: Dentro la città, fuori dal mondo.
3: Posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
2: Mamma, io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Voglia di ballare e cantare al karaoke?
8: Sì, ma la musica quella bella, 70, 80 e 90.
7: Il 10 e 11 luglio a Borgo Faiti ci scateniamo cantando e ballando i grandi successi che hanno fatto la storia della musica dance. E in rigoroso dress code anni 70, 80 e 90.
8: Il look più originale presente in pista verrà premiato.
7: Inoltre gustosi panini e patatine.
8: Disco dance anni 70, 80 e 90.
7: Venerdì 10 karaoke e sabato 11 luglio discoteca dalle ore 20:30 all'oratorio di Borgo Faiti a Latina con ingresso gratuito.
9: Sono le 12:03.

0: La musica che è dentro da sempre la puoi ascoltare su Radio Latina. Ogni giorno infatti potete riscoprire con noi grandi successi del passato, come questo di Michael Jackson, era Dirty Diana.
1: Radio Latina.

0: Ve le suoniamo ogni giorno, le più belle degli anni Ottanta, naturalmente qui su Radio Latina. Era Joan Armatrading con l'indimenticabile Drop the Pilot.
1: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.
2: Diagnostica San Tommaso, centro medico polispecialistico, medicina dello sport, fisiochinesi terapia, risonanza magnetica aperta 0.4 Tesla.
3: Promozione esclusiva valida fino al 31 luglio. Sconti importanti su risonanza magnetica e TAC senza mezzo di contrasto, su RX e su ortopanoramica e teleradiografia del cranio.
2: Per maggiori info e prenotazioni 0773 91 30 92.
3: In via della stazione 2 a Priverno, Diagnostica San Tommaso. Direttore sanitario dottor Luigi Dettore.
4: L'estate è più bella all'Acquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni.
5: Torna gratis il giorno dopo. Dal lunedì al giovedì, con l'acquisto di un biglietto intero giornaliero, entri gratis il giorno dopo.
4: Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Novità imperdibili e tantissime promo. Acquapark Miami Beach, l'estate è qui.
6: Qui si balla, si fa festa, tutti insieme al Miami Beach, Miami Beach.
7: Ritorna! Dal 2 al 12 luglio, festa patronale di San Benedetto con Borgo Piave in festa. Giovedì 9, gioco di ruolo e tanta musica dagli anni 70 ad oggi con la Super Sonic Band. Venerdì 10, gioco quiz e musica con le meteore. Sabato 11, la battaglia delle bands nell'arena e serata di ballo con i Mozzato. Domenica 12, gran finale con Giampiero Marino Band. Tutte le sere, divertimento all'Arena Giovani e sul palco centrale. Area bambini, esibizioni sportive, stand artigianali e gastronomico. Borgo Piave in festa, dal 2 al 12 luglio a Borgo Piave Latina.
8: Ciao, ma dove andate così di fretta?
9: Da Zigo Zago, perché hai saldi con tantissimi capi firmati a 10, 15, 25 euro e tutto il resto con il 60% di sconto.
8: Grande, domani vado anch'io.
9: Zigo Zago, l'outlet 0-16 anni è in Viale Le Corbusier dietro Latina Fiori.
8: Gli altri fanno i saldi, Zigo Zago
10: esagera!
11: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
12: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
13: Una buona giornata a tutti da Antonella Melito. Incidente mortale questa mattina a Formia. Lo scontro ha coinvolto un autobus urbano lungo la provinciale tra Maranola e Castello Onorato. Il mezzo è uscito di strada poco prima delle 7, finendo nel terreno ai margini della carreggiata. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, l'autista avrebbe accusato un improvviso malore perdendo il controllo del bus. Nell'incidente ha perso la vita uno dei due passeggeri, mentre altri occupanti sono rimasti feriti sul posto. Sono intervenuti i sanitari del 118 ed i carabinieri che hanno prestato i primi soccorsi e avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Le cause dell'incidente sono ancora al vaglio degli investigatori. Si terrà mercoledì pomeriggio 8 luglio alle ore 16 davanti il Tribunale di Latina il sit-in organizzato dalla CGIL, dove si attende la sentenza di primo grado del processo per la morte di Satnam Singh. L'iniziativa è promossa dalle strutture regionali e territoriali della CGIL e della FLAI, che chiedono verità e giustizia per il bracciante indiano e ribadiscono che la sua morte non è stata una fatalità, ma il risultato di un sistema fondato su caporalato e sfruttamento del lavoro. Il sindacato, costituito parte civile nel processo, invita cittadini, associazioni e forze sociali a partecipare alla manifestazione e ricorda che è anche in corso il procedimento per il reato di caporalato. Al presidio aderirà anche Libera, che ha annunciato la

0: propria partecipazione per sostenere la mobilitazione e rilanciare l'impegno contro lo sfruttamento lavorativo e per la tutela dei diritti dei lavoratori. Controlli rafforzati della Guardia di Finanza sulle isole di Ponza e Ventotene. Nelle ultime due settimane l'attività svolta via terra e via mare ha interessato il contrasto allo spaccio di droga, controllo delle attività economiche e la sicurezza della navigazione. Con il supporto delle unità cinofili al porto di Formia sono stati sequestrati 35 grammi di hashish, 1 grammo di cocaina, 2 di marijuana e 3 spinelli, mentre 16 persone segnalate alla prefettura quali assuntori di stupefacenti. In mare le Fiamme Gialle hanno controllato 34 imbarcazioni, identificato 100 persone, contestato 30 violazioni principalmente per il mancato rispetto delle norme del codice della nautica da diporto. Nel corso dell'ultimo weekend le motovedette sono intervenute anche per una segnalazione di aggressione a bordo di un'imbarcazione. Durante le operazioni sono stati sequestrati 5 grammi e mezzo di hashish, 1 spinello, con la segnalazione di un soggetto alla prefettura di Latina. Cambiamo argomento. In chiusura, Sabaudia, il Comune ed Italgas hanno annunciato la conclusione degli interventi di riqualificazione dell'area verde di Viale Regina Elena, realizzati nell'ambito del programma Click to be Green di Italgas, che trasforma l'utilizzo dei servizi digitali del gruppo in benefici ambientali concreti. L'intervento ha interessato il sistema delle aiuole centrali di Viale Regina Elena, uno dei principali assi urbani di collegamento del centro cittadino, con l'obiettivo di restituire continuità e valore paesaggistico al verde pubblico, migliorare la qualità ambientale dell'area e favorire così una maggiore fruibilità degli spazi da parte della cittadinanza. Per questa edizione è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
1: Questa è Radio Latina.
2: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
3: Aperti anche sabato pomeriggio.
4: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70-80-90. Non Stop Mix.

0: Un'altra bella ondata revival che ci ha portati in un mare di ricordi grazie a questi successi indimenticabili in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale.
3: Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77 900 Latina. Telefono 393 22 83 103. Visita il sito impianti.stefanogrossi.it.
4: Ma da dove entra tutta quest'aria?
5: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
4: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
5: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
6: Riccio Centro Bici di Via dei Volsci a Latina cambia sede. Ora è in Via Don Torello 34. Più grande, più servizi, più parcheggio. Riccio Centro Bici, nuovo spazio, stessa passione.
7: La tua auto ha bisogno del meccanico, ma tu non hai tempo di portarla in officina? Con Meccanigo è l'officina a venire da te. Prenota il servizio, scegli dove e quando. Arriviamo, controlliamo e ripariamo la tua auto. Scopri tutti i servizi su meccanigo.it. Meccanigo, l'officina che viene da te.
8: A Peel Beach, il cielo si tinge con la magia del prestigiatore Rocco Borsalino. A Peel Beach, le risate diventano armonia con il cabaret dei sequestratori.
9: Io sono il principe dell'amicizia Martufello. Con la mia energia, il tramonto prende vita.
8: Venerdì 10 luglio, dalle ore 17.30, prima Osi a sinistra, parco naturalistico del Circeo, Villa Fogliano, Latina.
9: Quando la natura fa da palcoscenico, l'emozione diventa uno spettacolo. Apple Beach, fascino.

0: Abbiamo ascoltato Vasco Rossi, immancabile con tutto il suo repertorio 70 ma soprattutto 80. Questa era Lunedì dal fortunato album del 1987, C'è chi dice no.
1: Radio Latina.

0: Questi erano i Tears for Fears, duo musicale britannico molto popolare, soprattutto negli anni 80 con il loro grandissimo successo, Shout!
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: Per ristrutturare casa puoi fare da te oppure affidarti a chi lo fa per te. Simeone Ceramiche ti aiuta a realizzare il tuo progetto proprio come lo hai immaginato, senza stress, ritardi o costi imprevisti. Ti consiglia le migliori soluzioni, dalla scelta dei materiali fino al lavoro ultimato, affiancandoti tecnici e imprese qualificate. Approfitta delle detrazioni fiscali e dei pagamenti personalizzati. Richiedi un preventivo gratuito a Latina Scalo in via del Murillo 33. Con Simeone Ceramiche, ristruttura senza pensieri.
3: Centro Diagnostico Medico ANXUR. Qualità e innovazione da oltre 40 anni. Laboratorio analisi, diagnostica per immagini con TAC, mammografia con tomosintesi, risonanza magnetica aperta, fisioterapia, visite specialistiche, assistenza domiciliare. CDM ANXUR. A Terracina, in via Lungolinea Pio VI 107.
4: Più freschi del fresco? Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
5: Super offerte! Filetto di scorfano a 8,90 euro al chilo. Gamberi argentini a 12,90 euro al chilo. Fino al 9 luglio.
4: A Latina, via Isonzo 221.
6: Vivi la tua estate! Dal 9 al 20 luglio Chiesuola Summer Fest. Ogni sera dalle 21 musica live e le migliori tribute band con i grandi successi italiani e internazionali. Area pub e cocktail bar per serate di musica e divertimento. Vivi anche i mondiali di calcio sul Maxi LED Wall. E l'ingresso è gratuito! Dal 9 al 20 luglio a Chiesuola Latina Chiesuola Summer Fest. Due passioni, un'unica estate.
7: Sono le 13 in punto. Le canzoni che ami degli anni

0: La straordinaria Whitney Houston, universalmente riconosciuta come una delle più popolari cantanti di tutti i tempi, ci ha regalato grandi emozioni con la sua magnifica voce. Abbiamo riassaporato I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me, il suo grande successo del 1987.
1: Radio Latina.

0: Era Nick Heyman con I Promised Myself su Radio Latina. Buon ascolto.
1: Ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere estate a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
2: Dem Supermercati. Quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. Anguria 39 centesimi al chilo. In più tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis.
3: Nei supermercati Dem.
2: Dem, ogni giorno il meglio.
4: Hai subito un danno e non sai come ottenere il giusto risarcimento? Risarciamo è al tuo fianco per aiutarti a far valere i tuoi diritti. Valutiamo gratuitamente il tuo caso e ti seguiamo in ogni fase della tua richiesta di risarcimento, senza alcun anticipo di spesa. Ci occupiamo di incidenti stradali, malasanità, infortuni e danni a persone o cose, gestendo per te assicurazioni, documentazione e adempimenti con un unico obiettivo: ottenere il risarcimento che ti spetta. Risarciamo! Ci trovi a Latina in Piazza Roma 4, 0773 66 1449 www.risarciamo.it.
5: La tua auto ha bisogno del meccanico, ma tu non hai tempo di portarla in officina? Con Meccanigo è l'officina a venire da te. Prenota il servizio, scegli dove e quando. Arriviamo, controlliamo e ripariamo la tua auto. Scopri tutti i servizi su meccanigo.it. Meccanigo, l'officina che viene da te.
6: A Peel Beach, il cielo si tinge con la magia del prestigiatore Rocco Borsalino. A Peel Beach, le risate diventano armonia con il cabaret dei sequestratori.
7: Io sono il principe dell'amicizia Martufello. Con la mia energia, il tramonto prende vita.
6: Venerdì 10 luglio, dalle ore 17:30, prima Osi a sinistra. Parco naturalistico del Circeo, Villa Foglianore, Rocco Borsalino. A Peel Beach, le risate diventano armonia con il cabaret dei sequestratori.
7: Io sono il principe dell'amicizia Martufello. Con la mia energia, il tramonto prende vita.
6: Venerdì 10 luglio.

0: accusata di essere coinvolta nel tentato omicidio dell'imprenditore ucraino Vadim Ermolaev, sarebbe stato ritrovato nei pressi di Kiev con la donna che sarebbe stata uccisa con colpi d'arma da fuoco. Per l'omicidio due persone sono state arrestate. Il presidente ucraino Zelensky è atterrato intanto ad Ankara, sede del vertice NATO. Il leader ucraino sarà ospite questa sera alla cena ufficiale per i capi di Stato e di Governo. Il vertice che prende il via oggi sarà fondamentale per il futuro dell'Alleanza Atlantica. La Procura di Roma contesta anche il reato di strage all'imprenditore, giornalista ed ex editore Walter Lavitola in relazione all'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre dello scorso anno. È quanto emerge dal decreto di perquisizioni disposto dai PM di Piazzale Clodio. Per i PM Lavitola è il mandante dell'azione. Sono in via di ripresa le operazioni all'aeroporto di Catania dopo i disagi causati dall'attività dell'Etna. In mattinata la società di gestione dello scalo aveva comunicato che era stata sospesa l'operatività dei voli in arrivo ed erano state bloccate tutte le partenze almeno fino alle 14. È durata poco la tregua dal grande caldo, visto che già da domani l'Italia torna a tingersi d'arancione con 9 città attenzionate e dalla prossima settimana, secondo alcune simulazioni di previsione, le temperature insostenibili tenderanno a salire ancora di più. È tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Latina.
2: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
3: Aperti anche sabato pomeriggio.
2: Sei su Radio Latina.
1: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non Stop Mix.

0: Ricordi viaggiano sulle ali della grande musica del passato a Radio Latina. Avete appena ascoltato un bel Latina Mix con alcune hit indimenticabili in sequenza continua. Al prossimo appuntamento.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90. Oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Prisma Summer Festival.
3: Il 30 luglio Max Giusti e la sua band con lo spettacolo Bollicine.
2: Il 31 luglio Aperol Spritz Party con i DJ Stamante, Usai e tanti altri.
3: Il 1 agosto LDA e H7 Live Show e Fred De Palma in concerto.
2: Il 2 agosto Voglio Tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia.
3: Apertura Villaggio, ore 18, grande area food and beverage.
2: Prisma Summer Festival a Sermoneta, area Mercato di Monticchio.
4: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, Tane Taeg 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
5: Italcarni. Dal 1960 è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni, con una filiera controllata per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni a Latina, Aprilia, Sezze. Non perdere le super offerte!

giochi per i più piccoli e presso l'area pub, musica dal vivo e tutte le partite del mondiale. Inaugurazione giovedì 9 luglio con gli gnocchi al ragù dello chef. Non mancare il 16 luglio alla serata evento

0: cucina e tanti amici. Il programma completo su chiesuola.it. Hai problemi di parcheggio per la tua auto, moto o mezzo di lavoro al centro di Latina? Dal 1 luglio il tuo problema è risolto! Parcheggio Pennacchi, videosorvegliato H24, orario estivo dalle 7 alle 23. Parcheggio Pennacchi, ad ore e anche abbonamenti mensili, semestrali e annuali. Per info 378 43 74 287 o parcheggiopennacchi@gmail.com. In viale Don Morosini 119 a Latina. Parcheggio Pennacchi, il tuo posto sicuro.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro.
3: Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
5: Vieni alla concessionaria Ilgar, via Piave 93 a Latina.
6: Il meteo è offerto da Fedra, biancheria, abbigliamento mare, accessori e complementi d'arredo.
7: Amici di Radio Latina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive nel Lazio nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Vi segnalo giusto la possibilità di qualche breve acquazzone temporale nelle ore pomeridiane, specie nel Reatino e nel Frusinate, ma fenomeni per lo più isolati. In un contesto, ripeto, che resta estivo, con temperature però che tornano ad aumentare. Per ora punte massime non oltre i 34 gradi, ma domani toccheremo anche i 35-36, salgono anche le temperature serali notturne. Per sapere a questo punto che valori si raggiungeranno proprio da voi, c'è l'app di Trebi Meteo.
6: Tuffati nei saldi Fedra, un mare di occasioni per rendere la tua casa ancora più bella. In via Picasso, centro commerciale Morbella, Latina. Fedra, biancheria, abbigliamento mare, accessori e complementi d'arredo.

0: sound inconfondibile dei Dire Straits, così come la voce di Mark Knopfler, un vero e proprio marchio di fabbrica della band. Abbiamo ascoltato dal 1985 So Far Away. I migliori successi del passato ti aspettano tutti i giorni su Radio Latina.
1: Radio Latina.

0: Vivi oggi il meglio della musica di ieri con Radio Latina. Ogni giorno potete ascoltare canzoni indimenticabili e tra queste non potevano mancare le hit storiche della Kool & Gang. Questa era Celebration.
1: Radio Latina.

0: C'è un luogo dove ogni spazio trova la sua forma ed ogni cucina diventa la cucina. Da De Gregoris gli arredi parlano di te e le Veneta Cucine raccontano la tua idea di casa. Promozioni speciali e pagamenti a tasso zero ti aspettano in un vastissimo showroom dove i tuoi sogni si fondono con la realtà. De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, degregoris.com. Entra nella tua nuova casa. Entra da De Gregoris.
1: L'estate è più bella all'Acquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni.
2: Torna gratis il giorno dopo. Dal lunedì al giovedì, con l'acquisto di un biglietto intero giornaliero, entri gratis il giorno dopo.
1: Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Novità imperdibili e tantissime promo. Acquapark Miami Beach, l'estate è qui.
3: Qui si balla, si fa festa, tutti insieme a Miami Beach. Miami Beach.
4: Ehi, ciao da Expert Latina. Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere, state a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
5: Vivi la tua estate! Dal 9 al 20 luglio Chiesuola Summer Fest. Ogni sera dalle 21 musica live e le migliori tribute band con i grandi successi italiani e internazionali. Area pub e cocktail bar per serate di musica e divertimento. Vivi anche i mondiali di calcio sul Maxi LED Wall. E l'ingresso è gratuito! Dal 9 al 20 luglio a Chiesuola Latina Chiesuola Summer Fest. Due passioni, un'unica estate.
6: Jerry Calà per Seat prima...
7: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia dividine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Libidine coi fiocchi!
8: Vieni alla concessionaria Ilgar, via Piave 93 a Latina. A Peel Beach, il cielo si tinge con la magia del prestigiatore Rocco Borsalino. A Peel Beach, le risate diventano armonia con il cabaret dei sequestratori.
9: Io sono il principe dell'amicizia Martufello. Con la mia energia, il tramonto prende vita.
8: Venerdì 10 luglio, dalle ore 17.30, prima Osi a sinistra. Parco naturalistico del Circeo, Villa Fogliano, Latina.
9: Quando la natura fa da palcoscenico, l'emozione diventa uno spettacolo. Apple Beach, fascino naturale.
10: Ciao, ma dove andate così di fretta?
11: Da Zigo Zago, perché hai saldi con tantissimi capi firmati a 10, 15, 25 euro e tutto il resto con il 60% di sconto.
10: Grande, domani vado anch'io.
11: Zigo Zago, l'outlet 0-16 anni è in Viale Le Corbusier dietro Latina Fiori.
10: Gli altri fanno i saldi, Zigo Zago esagera!
12: Sono le 14 e 4 minuti.

0: grandi successi del passato li puoi ascoltare ogni giorno qui su Radio Latina. Questa l'abbiamo selezionata tra il meglio degli anni 80. Era I Am What I Am, la hit del 1983 di Gloria Gaynor.
1: Radio Latina.

0: Scegliamo solo le più belle, le più grandi hit del passato qui su Radio Latina, dove siamo sempre in vena di ricordi. Questo era Miguel Bosé con il suo successo del 1980 Olympic Games.
1: Diagnostica San Tommaso, centro medico polispecialistico, medicina dello sport, fisiochinesi terapia, risonanza magnetica aperta 0.4 Tesla.
2: Promozione esclusiva valida fino al 31 luglio. Sconti importanti su risonanza magnetica e TAC senza mezzo di contrasto, su RX e su ortopanoramica e teleradiografia del cranio.
1: Per maggiori info e prenotazioni 0773 91 30 92.
2: In via della stazione 2 a Priverno, Diagnostica San Tommaso. Direttore sanitario dottor Luigi Dettorre.
3: Mamma, io mi annoio!
4: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
5: Dentro la città, fuori dal mondo!
4: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
3: Mamma, io sono già in macchina!
4: Info e biglietti su luneurpark.it.
6: La tua auto ha bisogno del meccanico, ma tu non hai tempo di portarla in officina? Con Meccanigo è l'officina a venire da te. Prenota il servizio, scegli dove e quando. Arriviamo, controlliamo e ripariamo la tua auto. Scopri tutti i servizi su meccanigo.it. Meccanigo, l'officina che viene da te.
7: Ritorna dal 2 al 12 luglio, festa patronale di San Benedetto con Borgo Piave in festa.
6: Tu è l'officina a venire da te. Prenota il servizio, scegli dove e quando. Arriviamo, controlliamo e ripariamo la tua auto. Scopri tutti i servizi su meccanigo.it. Meccanigo, l'officina che viene da te.

0: gran finale con Giampiero Marino Band. Tutte le sere, divertimento all'Arena Giovani e sul palco centrale. Area bambini, esibizioni sportive, stand artigianali e gastronomico. Borgo Piave in festa, dal 2 al 12 luglio a Borgo Piave Latina.
1: Voglia di ballare e cantare al karaoke?
2: Sì, ma la musica quella bella, 70, 80 e 90.
1: Il 10 e 11 luglio a Borgo Faiti ci scateniamo cantando e ballando i grandi successi che hanno fatto la storia della musica dance. E in rigoroso dress code anni 70, 80 e 90.
2: Il look più originale presente in pista verrà premiato.
1: Inoltre gustosi panini e patatine.
2: Disco dance anni 70, 80 e 90.
1: Venerdì 10 karaoke e sabato 11 luglio discoteca dalle ore 20:30 all'oratorio di Borgo Faiti alla Latina con ingresso gratuito.
3: Bentrovati dalla redazione. Due persone sono state arrestate per l'omicidio di Anastasia Berezovska, la donna 39enne sospettata di aver organizzato l'attentato del 29 giugno contro l'imprenditore ucraino Vadim Ermolaev a Monaco. Il ritrovamento del corpo risale alla serata di lunedì. La donna cittadina ucraina residente in Germania era ricercata dalle autorità monegasche. Doppia esplosione nel cuore di Damasco, dove in visita istituzionale il presidente francese Macron. Stando al primo bilancio ci sarebbero 3 morti e 18 feriti. Il convoglio del presidente francese aveva lasciato il luogo in cui alloggiava un quarto d'ora prima dell'esplosione. Una ridda di accordi e annunci probabilmente per decine di miliardi di euro è l'obiettivo del forum che si apre oggi ad Ankara e del via al vertice NATO. A guidare le attività il segretario generale Mark Rutte, che promette grandi novità. Un autobus di linea è uscito di strada questa mattina lungo la provinciale 113 nel territorio di Formia, provincia di Latina. Nell'incidente ha perso la vita un passeggero, mentre altre 2 persone sono rimaste ferite in modo lieve. Calcio ufficiale, l'arrivo di Frederic Massara alla Juventus. L'ex direttore sportivo di Milan e Roma presiederà l'area tecnica bianconera insieme a Giovanni Carnevali. Cambio di ruolo per Giorgio Chiellini, che manterrà i rapporti con le istituzioni calcistiche in Italia e in Europa. È tutto, al prossimo appuntamento.
4: Questa è Radio Latina.
5: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
6: Aperti anche sabato pomeriggio.
7: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina. Radio Latina.
8: 1993.

0: Siamo sempre in vena di ricordi qui su Radio Latina. Abbiamo appena finito di ascoltare una bella carrellata di successi in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Amici e amici del nostro amico Martufello, ho portato la suocera mia Adelina a pranzo al mare. Ho ordinato 4 mozzarelle di bufala manzi, belle, fresche e genuine. Me le so mangiate tutte e 4 io e a lei niente. Oh, sei ingrifata, ho cominciato a strillare. Per un mese non ti rivolgerò più la parola, meno male. Oh, ne ho ordinate ne altre 12, così sto bene tutto l'anno. Perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Non c'è niente da fare. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Chuck, motore, azione.
4: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale.
5: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Hai problemi di parcheggio per la tua auto, moto o mezzo di lavoro al centro di Latina? Dal 1 luglio il tuo problema è risolto! Parcheggio Pennacchi, videosorvegliato H24, orario estivo dalle 7 alle 23. Parcheggio Pennacchi, ad ore e anche abbonamenti mensili, semestrali e annuali. Per info 378 43 74 287 o parcheggiopennacchi@gmail.com. In viale Don Morosini 119 a Latina. Parcheggio Pennacchi, il tuo posto sicuro.
8: Jerry Calà per Seat, prima.
9: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
8: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
9: Doppia libidine!
8: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
8: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
9: Libidine coi fiocchi!
10: Vieni alla concessionaria Ilgar, via Piave 93 a Latina.
11: Le canzoni che ami degli anni 70, 80 e 90.

E adesso un consiglio per voi: non perdetevi saldi Piquadro alla Maier. Approfittate dello sconto dal 30 al 50% sulle linee Piquadro, uomo-donna e accessori. Da Maier, l'unico centro Piquadro ufficiale per Latina e provincia, trovate borse, zaini, portafogli, accessori in pelle, made in Italy. Qualità, eleganza e funzionalità per ogni occasione. Non lasciatevi scappare i saldi Piquadro alla Maier in piazzale Carturana Latina, vicino ai Vigili del Fuoco.

0: Questo era Glenn Frey con il suo successo degli anni 80, You Belong to the City, con noi ogni giorno in compagnia degli intramontabili successi del passato.
1: Radio Latina.

0: materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: Riccio Centro Bici di Via dei Volsci a Latina cambia sede. Ora è in Via Don Torello 34. Più grande, più servizi, più parcheggio. Riccio Centro Bici, nuovo spazio, stessa passione.
3: Hai problemi di parcheggio per la tua auto, moto o mezzo di lavoro al centro di Latina? Dal 1 luglio il tuo problema è risolto! Parcheggio Pennacchi, videosorvegliato H24, orario estivo dalle 7 alle 23. Parcheggio Pennacchi, ad ore e anche abbonamenti mensili, semestrali e annuali. Per info 378 43 74 287 o parcheggiopennacchi@gmail.com. In viale Don Morosini 119 a Latina. Parcheggio Pennacchi, il tuo posto sicuro.
4: A Peel Beach, il cielo si tinge con la magia del prestigiatore Rocco Borsalino. A Peel Beach, le risate diventano armonia con il cabaret dei sequestratori.
5: Io sono il principe dell'amicizia Martufello. Con la mia energia, il tramonto prende vita.
4: Venerdì 10 luglio, dalle ore 17.30, prima Oasi a sinistra, parco naturalistico del Circeo, Villa Fogliano, Latina.
5: Quando la natura fa da palcoscenico, l'emozione diventa uno spettacolo. Apple Beach, fascino naturale.
6: Sono le 15 in punto.
7: Le canzoni che ami degli anni

0: Mr. Slowhand, mano lenta, questo è il soprannome del mitico Eric Clapton, grande chitarrista blues, lo abbiamo ascoltato con Forever Man qui su Radio Latina.
1: Radio Latina.

0: Vivi la grande musica del passato, qui su Radio Latina la condividiamo con voi ogni giorno. Abbiamo ascoltato La Rettore, icona di trasgressione e ironia, con i suoi successi come questo del 1980, era Cobra.
1: Per ristrutturare casa puoi fare da te oppure affidarti a chi lo fa per te. Simeone Ceramiche ti aiuta a realizzare il tuo progetto proprio come lo hai immaginato, senza stress, ritardi o costi imprevisti. Ti consiglia le migliori soluzioni, dalla scelta dei materiali fino al lavoro ultimato, affiancandoti tecnici e imprese qualificate. Approfitta delle detrazioni fiscali e dei pagamenti personalizzati. Richiedi un preventivo gratuito a Latina Scalo, in via del Murillo 33. Con Simeone Ceramiche, ristruttura senza pensieri.
2: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
3: Da oltre 40 anni, il centro diagnostico medico ANXUR si prende cura della salute e del benessere delle donne con pacchetti prevenzione, corsi pre-post parto, diagnosi prenatale, monitoraggi e riabilitazione del pavimento pelvico. Vieni a trovarci nel nostro nuovo reparto di ginecologia in via Lungolinea Pio VI a Terracina. CDM ANXUR, al tuo fianco, in ogni momento.
4: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale.
5: Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77 900 Latina, telefono 393 22 83 103. Visita il sito impianti stefanogrossi.it.
6: Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni, con una filiera controllata per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni a Latina, Aprilia, Sezze. Non perdere le super offerte!
7: Dem Supermercati. Quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. Antica oliviera, olio extravergine di oliva, 1 litro, 3,79 euro. In più tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis. Dem, ogni giorno il meglio.
8: La tua auto ha bisogno del meccanico, ma tu non hai tempo di portarla in officina? Con Meccanigo è l'officina a venire da te. Prenota il servizio, scegli dove e quando. Arriviamo, controlliamo e ripariamo la tua auto. Scopri tutti i servizi su meccanigo.it. Meccanigo, l'officina che viene da te.
9: Ciao, ma dove andate così di fretta?
10: Da Zigo Zago, perché hai saldi con tantissimi capi firmati a 10, 15, 25 euro e tutto il resto con il 60% di sconto.
9: Grande, domani vado anch'io.
10: Zigo Zago, l'outlet 0-16 anni è in Viale Le Corbusier dietro Latina Fiori.
9: Gli altri fanno i saldi, Zigo Zago esagera.
11: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
12: Buon pomeriggio, ben trovati da Roberta Sottoriva e Gemmino Filosa, un uomo di 88 anni, la vittima del tragico incidente stradale avvenuto questa mattina sulla strada provinciale che collega le frazioni di Maranola e Castello Onorato a Formia. Sul tratto in collina un bus del servizio di trasporto urbano, forse a causa di un malore del conducente, uscito di strada facendo un volo di alcuni metri nella scarpata sottostante. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, i carabinieri, la polizia stradale, la polizia locale, i vigili del fuoco. I due feriti sono stati trasferiti al dono svizzero di Formia. Un albergo a Terracina dal valore di 1.400.000 euro è tra i beni sequestrati dalla Guardia di Finanza di Roma, riconducibile a due persone accusate di bancarotta fraudolente e autoriciclaggio. Le indagini hanno fatto emergere una distrazione di fondi ai danni di una società di ristrutturazioni edilizie travolta da un debito superiore ai 180 milioni di euro e da una serie di denunce per cantieri mai avviati. Secondo gli investigatori, i capitali illeciti venivano reimpiegati per speculazioni immobiliari e acquisti personali estranei all'impresa, 7 in tutto gli indagati. Avventura a lieto fine per due cani di razza cocker soccorsi ieri pomeriggio dopo che erano rimasti intrappolati nella fitta vegetazione che costeggia il canale adiacente al depuratore di Viale Pennacchi tra Latina e Lido. Sul posto, dopo l'allarme di un consigliere comunale, gli agenti della polizia locale, i vigili del fuoco, il gruppo cinofilo di Latina sono intervenuti. L'intervento è cominciato alle 18 circa, si è concluso con successo intorno alle 22. I due cocker sono stati estratti dal canale in buone condizioni, grazie alla lettura del microchip si è risaliti alla proprietaria che ne aveva denunciato lo smarrimento e che li ha immediatamente recuperati. Torna a Latina la festa della mietitura dal 9 al 20 luglio, 12 serate per celebrare il territorio, la sua vocazione agricola e lo spirito di comunità con un cartellone di eventi, spettacoli e concerti. I cittadini e visitatori potranno partecipare alle serate, ingresso gratuito, gastronomia, musica, folklore e intrattenimento animeranno le giornate all'insegna della convivialità e della riscoperta delle radici del territorio, spiegano gli organizzatori. È tutto, la prossima edizione fra 60 minuti.
11: Questa è Radio Latina.
13: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
14: Aperti anche sabato pomeriggio.
11: Sei su Radio Latina.
15: E ora, 4 dischi 70-80-90. Non stop mix.
13: Glutine. Sì, sì, hai capito bene. Più di 200 metri quadri. Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina. 0773 48 47 52.
14: Aperti anche sabato pomeriggio.
11: Sei su Radio Latina.

La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.

0: Era Latina Mix, il meglio della musica del passato in sequenza continua su Radio Latina, a più tardi per altri successi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Prisma Summer Festival.
3: Il 30 luglio Max Giusti e la sua band con lo spettacolo Bollicine.
2: Il 31 luglio Aperol Spritz Party con i DJs Damante, Usai e tanti altri.
3: Il 1 agosto LDA e H7 Live Show e Fred De Palma in concerto.
2: Il 2 agosto Voglio Tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia.
3: Apertura Villaggio, ore 18, grande area food and beverage.
2: Prisma Summer Festival a Sermoneta, area Mercato di Monticchio.
4: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
5: Dem Supermercati. Quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. Arborea, latte UHT parzialmente scremato 100% sardo, un litro, 79 centesimi. In più tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis. Dem, ogni giorno il meglio.
6: Ritorna dal 2 al 12 luglio, festa patronale di San Benedetto con Borgo Piave in festa. Giovedì 9, gioco di ruolo e tanta musica dagli anni 70 ad oggi con la Super Sonic Band. Venerdì 10, gioco quiz e musica con le meteore. Sabato 11, la battaglia delle bands nell'arena e serata di ballo con i Mozzato. Domenica 12, gran finale con Giampiero Marino Band. Tutte le sere, divertimento all'Arena Giovani e sul palco centrale. Area bambini, esibizioni sportive, stand artigianali e gastronomico. Borgo Piave in festa, dal 2 al 12 luglio a Borgo Piave Latina.
7: Ciao, ma dove andate così di fretta?
8: Da Zigo Zago, perché hai saldi con tantissimi capi firmati a 10, 15, 25 euro e tutto il resto con il 60% di sconto.
7: Grande, domani vado anch'io.
8: Zigo Zago, l'outlet 0-16 anni è in Viale Le Corbusier dietro Latina Fiori.
7: Gli altri fanno i saldi, Zigo Zago esagera!
9: La radio con i numeri giusti. 70, 80, 90.

0: Un altro bellissimo ricordo con Bruce Hornsby and the Range dal 1986 con The Way It Is, canzone selezionata fra i migliori successi degli anni 80 che potete ascoltare ogni giorno qui su Radio Latina.
1: Radio Latina.

0: passa inesorabilmente, ma le belle canzoni rimangono per fortuna. Questa sarà Things Can Only Get Better, le cose non possono che migliorare, successo del 1985 di Howard Jones.
1: Radio Latina.

0: Un ricordo tira l'altro e tra i ricordi degli anni Ottanta non potevano mancare i Bon Jovi con i loro successi. Questa era la famosa You Give Love a Bad Name.
1: Radio Latina.

0: amici, amici, sono il vostro amico Martufello. Sono andato a trovare compare Frocia Secca. Ho visto il suo maiale con tre zampe. Dico, compà, come mai il maiale c'ha tre zampe? Mi ha detto, io vogliamo talmente bene che ce ne mangiamo un pezzo per volta. E invece noi le mozzarelle di bufala manzi ce le mangiamo in un boccone, per quanto sono buone, fresche, leggere e delicate. Perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
1: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
2: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
1: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo!
2: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
1: De Gregoris.
3: Centro diagnostico medico ANXUR. Qualità e innovazione da oltre 40 anni. Laboratorio analisi, diagnostica per immagini con TAC, mammografia con tomosintesi, risonanza magnetica aperta, fisioterapia, visite specialistiche, assistenza domiciliare. CDM ANXUR. A Terracina, in via Lungolinea Pio VI 107.
4: Più freschi del fresco?
5: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
6: Super offerte! Filetto di scorfano a 8,90 euro al chilo. Gamberi argentini a 12,90 euro al chilo. Fino al 9 luglio.
7: A Latina, via Isonzo 221.
8: L'estate è più bella all'Acquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni.
9: Torna gratis il giorno dopo. Dal lunedì al giovedì, con l'acquisto di un biglietto intero giornaliero, entri gratis il giorno dopo.
8: Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Novità imperdibili e tantissime promo. Acquapark Miami Beach, l'estate è qui.
10: Qui si balla, si fa festa, tutti insieme al Miami Beach. Miami Beach.
11: Ehi, ciao da Expert Latina. Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere, estate a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
12: Voglia di ballare e cantare al karaoke?
13: Sì, ma la musica quella bella, 70, 80 e 90.
12: Il 10 e 11 luglio a Borgo Faiti ci scateniamo cantando e ballando i grandi successi che hanno fatto la storia della musica dance. E in rigoroso dress code anni 70, 80 e 90.
13: Il look più originale presente in pista verrà premiato.
12: Inoltre gustosi panini e patatine.
13: Disco dance anni 70, 80 e 90.
12: Venerdì 10 karaoke e sabato 11 luglio discoteca dalle ore 20:30 all'oratorio di Borgo Faiti alla Latina con ingresso gratuito.
14: Sono le 16:03.

0: Un gran bel sodalizio artistico, quello tra Daryl Hall e John Oates, che ha dato ottimi frutti. Prova ne è questa I Can't Go For That No Can Do, grande hit del 1981 che abbiamo riassaporato qui su Radio Latina.
1: Radio Latina,

0: Scegliamo solo le più belle qui su Radio Latina. Con noi potete rivivere ogni giorno il meglio degli anni Ottanta, un decennio ricco di successi indimenticabili come questo dei Quad Flash, Harden My Heart, che scalò l'hit parade in Italia nel 1982.
1: Diagnostica San Tommaso, centro medico polispecialistico, medicina dello sport, fisiochinesi terapia, risonanza magnetica aperta 0.4 Tesla.
2: Promozione esclusiva valida fino al 31 luglio. Sconti importanti su risonanza magnetica e TAC senza mezzo di contrasto, su RX e su ortopanoramica e teleradiografia del cranio.
1: Per maggiori info e prenotazioni 0773 91 30 92.
2: In via della stazione 2 a Privè.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il box doccia Gate 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: solare a pub, musica dal vivo e tutte le partite del mondiale. Inaugurazione giovedì 9 luglio con gli gnocchi al ragù dello chef. Non mancare il 16 luglio alla serata evento Siamo Solo Noi con la cover band di Vasco. Decima festa della mietitura, dal 9 al 20 luglio alla Chiesuola, Latina. Divertimento, buona cucina e tanti amici. Il programma completo su chiesuola.it.
1: Hai problemi di parcheggio per la tua auto, moto o mezzo di lavoro al centro di Latina? Dal 1 luglio il tuo problema è risolto! Parcheggio Pennacchi, videosorvegliato H24, orario estivo dalle 7 alle 23. Parcheggio Pennacchi, ad ore e anche abbonamenti mensili, semestrali e annuali. Per info 378 43 74 287 o parcheggiopennacchi@gmail.com. In viale Don Morosini 119 a Latina. Parcheggio Pennacchi, il tuo posto sicuro.
2: Jerry Calà per Seat, prima!
3: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat!
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry!
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
5: Vieni alla concessionaria Igar, via Piave 93 a Latina.
6: Ciao, ma dove andate così di fretta?
7: Da Zigo Zago, perché hai saldi con tantissimi capi firmati a 10, 15, 25 euro e tutto il resto con il 60% di sconto.
6: Grande, domani vado anch'io.
7: Zigo Zago, l'outlet 0-16 anni è in viale Le Corbusier dietro Latina Fiori.
6: Gli altri fanno i saldi, Zigo Zago
8: esagera!
9: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
10: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
11: Buon pomeriggio di nuovo, ben trovati da Roberta Sottoriva. Si chiamava Gimignano Filosa, l'anziano morto nell'incidente che ha coinvolto un bus pubblico che questa mattina viaggiava sulla provinciale che collega le frazioni di Maranola e Castello Onorato a Formia. L'anziano, 89 anni, della frazione di Trivio, era ancora socio attivissimo del centro socioculturale locale. Persona stimata e amata da tutta la comunità, aveva preso il bus per raggiungere il proprio terreno in località Piloni, raccontano proprio dal centro culturale. Il ricordo di un uomo fortemente legato alle tradizioni, soprattutto a quella locale dell'accensione del ceppo di Natale, che ha fatto in modo che venisse tramandata fino ad oggi.

0: Acqua Latina segnala l'attività fraudolenta di finti tecnici che, spacciandosi per addetti del servizio idrico, chiedono di entrare nelle abitazioni con il pretesto di effettuare controlli sulla qualità dell'acqua, invitando gli utenti a prestare la massima attenzione a possibili tentativi di truffa. L'azienda precisa che non sono in corso controlli domiciliari sulla qualità dell'acqua e che nessun operatore autorizzato da Acqua Latina è incaricato di richiedere pagamenti, denaro contante, assegno o qualsiasi altro tipo di compenso ai cittadini. L'invito in caso di dubbio è a contattare il numero verde 800 085 850, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 13. Cambiamo argomento. Il sindaco di Bassiano Giovan Battista Onori chiede la convocazione immediata e urgente della conferenza dei sindaci per la sanità per sottoporre all'attenzione una situazione che rischia di compromettere in modo irreversibile, spiega, la tenuta del sistema assistenziale dei comuni dell'ambito Latina 3. Il problema riguarda la scadenza imminente dei contratti a tempo determinato degli assistenti sociali. Se non interverremo con urgenza, scrive Onori, l'intera rete dei servizi sociali territoriali subirà una pesantissima battuta d'arresto con la paralisi immediata delle attività di presa in carico delle persone non autosufficienti, di contrasto alla povertà, di inclusione sociale e di sostegno a tutte le fasce più fragili delle nostre comunità. Prosegue la 12ª edizione di Libri nel Parco, quando la cultura incontra la natura. Il secondo appuntamento è in programma giovedì prossimo, 9 luglio alle 21:30, al Centro di Documentazione Angelo Mazzoni di Sabaudia, dove arriverà Luigi De Magistris, magistrato già pubblico ministero ed ex sindaco di Napoli. Nel corso della serata presenterà il suo ultimo libro, Attuare la Costituzione oltre gli ostacoli e gli abusi del potere. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
1: Questa è Radio Latina.
2: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
3: Aperti anche sabato pomeriggio.
1: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: that I can't fix, cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on the double, and you don't let it trouble your brain, cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain.
1: Era Latina Mix, il meglio della musica del passato in sequenza continua su Radio Latina, a più tardi per altri successi.
2: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
3: Vivi la tua estate! Dal 9 al 20 luglio Chiesuola Summer Fest. Ogni sera dalle 21 musica live e le migliori tribute band con i grandi successi italiani e internazionali. Area pub e cocktail bar per serate di musica e divertimento. Vivi anche i mondiali di calcio sul Maxi LED Wall. E l'ingresso è gratuito! Dal 9 al 20 luglio a Chiesuola Latina Chiesuola Summer Fest. Due passioni, un'unica estate.
4: Voglia di ballare e cantare al karaoke?
5: Sì, ma la musica quella bella, 70, 80 e 90.
4: Il 10 e 11 luglio a Borgo Faiti ci scateniamo cantando e ballando i grandi successi che hanno fatto la storia della musica dance. E in rigoroso dress code anni 70, 80 e 90.
5: Il look più originale presente in pista verrà premiato.
4: Inoltre gustosi panini e patatine.
5: Disco dance anni 70, 80 e 90.
4: Venerdì 10 karaoke e sabato 11 luglio discoteca dalle ore 20:30 all'oratorio di Borgo Faiti a Latina con ingresso gratuito.
6: Per ristrutturare casa puoi fare da te oppure affidarti a chi lo fa per te. Simeone Ceramiche ti aiuta a realizzare il tuo progetto proprio come lo hai immaginato, senza stress, ritardi o costi imprevisti. Ti consiglia le migliori soluzioni, dalla scelta dei materiali fino al lavoro ultimato, affiancandoti tecnici e imprese qualificate. Approfitta delle detrazioni fiscali e dei pagamenti personalizzati. Richiedi un preventivo gratuito a Latina Scalo in via del Murillo 33. Con Simeone Ceramiche ristruttura senza pensieri.
7: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
8: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale.
9: Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77 900 Latina. Telefono 393 22 83 103. Visita il sito impianti.stefanogrossi.it.
10: Riccio Centro Bici di via dei Volsci a Latina cambia sede. Ora è in via Don Torello 34. Più grande, più servizi, più parcheggio. Riccio Centro Bici, nuovo spazio, stessa passione.
11: A Peel Beach, il cielo si tinge con la magia del prestigiatore Rocco Borsalino. A Peel Beach, le risate diventano armonia con il cabaret dei sequestratori.
12: Io sono il principe dell'amicizia Martufello. Con la mia energia, il tramonto prende vita.
11: Venerdì 10 luglio, dalle ore 17:30, prima Osi a sinistra, parco naturalistico del Circeo, Villa Fogliano, Latina.
12: Quando la natura fa da palcoscenico, l'emozione diventa uno spettacolo. Apple Beach, fascino naturale.
13: Ciao, ma dove andate così di fretta?
14: Da Zigo Zago, perché hai saldi con tantissimi capi firmati a 10, 15, 25 euro e tutto il resto con il 60% di sconto.
13: Grande, domani vado anch'io.
14: Zigo Zago, l'outlet 0-16 anni è in Viale Le Corbusier dietro Latina Fiori.
13: Gli altri fanno i saldi, Zigo Zago esagera.
15: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio

0: Slimy and Fisher e la splendida Love Changes Everything, un altro bellissimo ricordo targato anni 80 su Radio Latina.
1: Radio Latina.

0: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jay-Q, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: Da dove entra tutta quest'aria?
3: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
2: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
3: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
4: Centro Diagnostico Medico ANXUR. Qualità e innovazione da oltre 40 anni. Laboratorio analisi, diagnostica per immagini con TAC, mammografia con tomosintesi, risonanza magnetica aperta, fisioterapia, visite specialistiche, assistenza domiciliare. CDM ANXUR. A Terracina, in via Lungolinea Pio VI, 107.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
7: Dentro la città,
6: meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: Ritorna! Dal 2 al 12 luglio, festa patronale di San Benedetto con Borgo Piave in festa. Giovedì 9, gioco di ruolo e tanta musica dagli anni 70 ad oggi con la Super Sonic Band. Venerdì 10, gioco quiz e musica con le meteore. Sabato 11, la battaglia delle bands nell'arena e serata di ballo con i Mozzato. Domenica 12, gran finale con Giampiero Marino Band. Tutte le sere, divertimento all'arena giovani e sul palco centrale. Area bambini, esibizioni sportive, stand artigianali e gastronomico. Borgo Piave in festa, dal 2 al 12 luglio a Borgo Piave Latina.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
10: Buongiorno e bentrovati dalla redazione di Astralinfo Mobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. In provincia di Latina coda su via Piave da Borgo Piave a Latina, mentre nel centro città si rallenta in viale 21 Aprile, in viale dello Statuto e via Carlo Romagnoli. Code sulla Montelepini all'intersezione con via Appia e code interessano anche la Pontina all'altezza di Aprile in direzione Latina e a Borgo Isonzo nei due sensi di marcia. Spostiamoci in provincia di Frosinone, rallentamenti sulla Montelepini tra Valle Fioretta e Frosinone, mentre brevi code interessano il centro urbano sulla via Perfiuggi, via Marittima e via Casilina. Da Federico Di Lerni, Astralinfo Mobilità è tutto, grazie per averci seguito e al prossimo aggiornamento.
11: Sono le 17 e 2 minuti.
12: Le canzoni che ami degli anni

0: meglio della musica lo trovi qui su Radio Latina con le grandi hit del passato in rotazione continua. Abbiamo ascoltato Vasco Rossi che ci ha riportato al 1981 con il suo successo Che ironia.
1: Radio Latina,

0: Amici del vostro amico Martufello, ho portato la suocera mia Adelina a pranzo al mare. Ho ordinato 4 mozzarelle di bufala manzi, belle, fresche e genuine. Me le so mangiate tutte e 4 io e a lei niente. Oh, sei ingrifata, ho cominciato a strillare. Per un mese non ti rivolgerò più la parola, meno male. Oh, ne ho ordinate altre 12, così sto bene tutto l'anno. Perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
1: Rocco, in un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco, una favola di negozio.
2: Diagnostica San Tommaso, centro medico polispecialistico, medicina dello sport, fisiochinesi terapia, risonanza magnetica aperta 0.4 Tesla.
3: Promozione esclusiva valida fino al 31 luglio. Sconti importanti su risonanza magnetica e TAC senza mezzo di contrasto, su RX e su ortopanoramica e teleradiografia del cranio.
2: Per maggiori info e prenotazioni 0773 91 30 92.
3: In via della stazione 2 a Priverno, Diagnostica San Tommaso. Direttore sanitario dottor Luigi Dettorre.
4: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
5: Più freschi del fresco?
6: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
7: Super offerte! Filetto di scorfano a 8,90 euro al chilo. Gamberi argentini a 12,90 euro al chilo. Fino al 9 luglio.
8: A Latina, via Isonzo 221.
9: Hai problemi di parcheggio per la tua auto, moto o mezzo di lavoro al centro di Latina? Dal 1 luglio il tuo problema è risolto! Parcheggio Pennacchi, videosorvegliato H24, orario estivo dalle 7 alle 23. Parcheggio Pennacchi, ad ore e anche abbonamenti mensili, semestrali e annuali. Per info 378 43 74 287 o parcheggiopennacchi@gmail.com. In viale Don Morosini 119 a Latina. Parcheggio Pennacchi, il tuo posto sicuro.
10: Jerry Calà per Seat prima.
11: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
10: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
11: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
10: Sì, Jerry.
11: Doppia dividile!
10: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
11: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
10: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
11: Libidine coi fiocchi!
12: Vieni alla concessionaria Igar, via Piave 93 a Latina.
13: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
14: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
15: Buon pomeriggio, ben ritrovati da Roberta Sottoriva. Una pasticceria, un
13: 31 73 Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
14: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio.

0: infestata dalle blatte. Solo qui sono stati sequestrati 14 quintali di materie prime utilizzate, farine, zuccheri, impasti e cornetti in fase di lievitazione. L'attività è stata sospesa dall'ASL, così come un ristorante etnico sulla costa dove i carabinieri hanno documentato analoghe situazioni di degrado. All'interno del ristorante di uno stabilimento balneare invece i militari del NAS hanno trovato 40 kg di prodotti ittici sprovvisti di tracciabilità e stoccati in violazione delle procedure di abbattimento termico. Elevate sanzioni amministrative per 4.000 euro. Si chiamava Gimignano Filosa, l'anziano morto nell'incidente che questa mattina ha coinvolto un bus del trasporto pubblico che viaggiava sulla provinciale che collega le frazioni di Maranola e Castello Onorato a Formia. L'89enne, che viveva nella frazione di Trivio, stamattina aveva preso il bus alle 7 per raggiungere un appezzamento di terreno di sua proprietà. Per lui non c'è stato nulla da fare, ferite altre due persone, l'autista ricoverato per accertamenti all'ospedale Dono Svizzero. Filosa era socio ancora attivissimo del centro socioculturale locale. Lo ricordiamo, dicono in una nota dall'associazione, come un uomo fortemente legato alle tradizioni, soprattutto a quella dell'accensione del ceppo di Natale, che ha fatto in modo che venisse tramandata fino ad oggi. Sulle cause dell'incidente intanto sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine. Cambiamo argomento. Sono stati segnalati in questi giorni finti operatori di Acqua Latina che, spacciandosi per addetti del servizio idrico, chiedono di entrare nelle abitazioni con il pretesto di effettuare controlli sulla qualità dell'acqua. Si tratta di possibili tentativi di truffa. L'azienda precisa che non sono in corso controlli domiciliari sulla qualità dell'acqua e che nessun operatore autorizzato da Acqua Latina è incaricato di richiedere pagamenti, denaro, assegno o qualsiasi altro tipo di compenso dai cittadini. L'invito in caso di dubbio è contattare il numero verde 800 085 850. Riapre al pubblico il mausoleo di Lucio Munazio Planco, l'imponente monumento circolare del primo secolo, alto 160 metri, che domina Monte Orlando. Nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, nei mesi di luglio, agosto e settembre, sarà visitabile. Il sindaco di Gaeta Cristian Leccese ha espresso profonda soddisfazione per il traguardo raggiunto. Restituire alla nostra comunità il mausoleo è un'emozione immensa e un vero atto d'amore verso la nostra storia. Le corse che collegheranno direttamente il centro di Gaeta con il promontorio saranno attive nella fascia mattutina dalle 9 alle 13 e in quella pomeridiana dalle 17 alle 20. È tutto, alla prossima edizione fra meno di un'ora.
1: Questa è Radio Latina.
2: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
3: Aperti anche sabato pomeriggio.
1: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.
4: Radio Latina!
5: Novecentottantacinque.

0: Appena concluso un altro favoloso Latina Mix con il suo carico di ricordi in sequenza continua, così come la musica mixata dai nostri DJ.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.
3: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, Tane Taeg 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
4: Ehi, ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere, estate a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
5: Dem Supermercati. Quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. Anguria 39 centesimi al chilo. In più tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis.
6: Nei supermercati Dem.
5: Dem, ogni giorno il meglio.
7: Hai subito un danno e non sai come ottenere il giusto risarcimento? Risarciamo è al tuo fianco per aiutarti a far valere i tuoi diritti. Valutiamo gratuitamente il tuo caso e ti seguiamo in ogni fase della tua richiesta di risarcimento, senza alcun anticipo di spesa. Ci occupiamo di incidenti stradali, malasanità, infortuni e danni a persone o cose, gestendo per te assicurazioni, documentazione e adempimenti con un unico obiettivo: ottenere il risarcimento che ti spetta. Risarciamo! Ci trovi a Latina in Piazza Roma 4, 0773 66 1449 www.risarciamo.it.
8: La tua auto ha bisogno del meccanico, ma tu non hai tempo di portarla in officina? Con Meccanigo è l'officina a venire da te. Prenota il servizio, scegli dove e quando. Arriviamo, controlliamo e ripariamo la tua auto. Scopri tutti i servizi su meccanigo.it. Meccanigo, l'officina che viene da te.
9: Voglia di ballare e cantare al karaoke?
10: Sì, ma la musica quella bella, 70, 80 e 90.
9: Il 10 e 11 luglio a Borgo Faiti ci scateniamo cantando e ballando i grandi successi che hanno fatto la storia della musica dance. E in rigoroso dress code anni 70, 80 e 90.
10: Il look più originale presente in pista verrà premiato.
9: Inoltre gustosi panini e patatine.
10: Disco dance anni 70, 80 e 90.
9: Venerdì 10 karaoke e sabato 11 luglio discoteca dalle ore 20:30 all'oratorio di Borgo Faiti alla Latina con ingresso gratuito.
11: Il meteo è offerto da Fedra, biancheria, abbigliamento mare, accessori e complementi d'arredo.
12: Saluto agli ascoltatori di Radio Latina, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Contesto sempre in prevalenza anticiclonico sul Lazio, con qualche fenomeno di instabilità diurna sui rilievi della dorsale in esaurimento entro sera. Mercoledì basso anche il rischio di acquazzoni pomeridiani sui monti interni, con l'anticiclone che si farà sempre più presente, dunque avremo una giornata in prevalenza soleggiata, più qualche velatura di passaggio. Temperature massime fino a 33-35 gradi sulle aree pianeggianti interne. Qualcosa in meno lungo le zone costiere, grazie alle brezze, saremo comunque intorno ai 30 gradi. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
13: Tuffati nei saldi Fedra, un mare di occasioni per rendere la tua casa ancora più bella. In via Picasso, centro commerciale Morbella, Latina. Fedra, biancheria, abbigliamento mare, accessori e complementi d'arredo.
14: Radio Latina.
15: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why it's greased lightning?

0: Abbiamo ascoltato la splendida Talking About Revolution, una delle canzoni di punta dell'album di debutto della folk singer americana Tracy Chapman, un grande classico senza tempo degli anni 80.
1: Radio Latina.

0: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
1: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. GeaWood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire GeaWood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo GeaWood.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e Velcom è già a casa tua.
3: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale.
4: Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77 900 Latina. Telefono 393 22 83 103. Visita il sito impianti.stefanogrossi.it.
5: Ehi, ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere estate a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
6: Sono le 18 e 2 minuti.

0: La grande musica del passato la condividiamo con voi ogni giorno qui su Radio Latina. Abbiamo ascoltato il successo di Grace Jones, datato 1981, era I've Seen That Face Before.
1: Radio Latina.

0: La musica che è dentro da sempre la puoi ascoltare su Radio Latina. Ogni giorno potete infatti riscoprire con noi grandi successi del passato, come questo Run to Me del 1986 di Tracy Spencer, cantante scoperta e lanciata dal talent scout Claudio Cecchetto.
1: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Sono andato a trovare compare Frocia Secca. Ho visto il suo maiale con tre zampe. Dico: compà, come mai il maiale c'ha tre zampe? Mi ha detto: io vogliamo talmente bene che ce ne mangiamo un pezzo per porta. E invece noi le mozzarelle di bufala manzi ce le mangiamo in un boccone, per quanto sono buone, fresche, leggere e delicate. Perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
3: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
2: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo!
3: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
2: De Gregoris.
4: L'estate si accende alla Chiesuola. Torna alla festa della mietitura dal 9 al 20 luglio. Tutte le sere le migliori orchestre di liscio, stand gastronomici, area espositiva, area giochi per i più piccoli e presso l'area pub musica dal vivo e tutte le partite del mondiale. Inaugurazione giovedì 9 luglio con gli gnocchi al ragù dello chef. Non mancare il 16 luglio alla serata evento Siamo Solo Noi, con la cover band di Vasco. Decima festa della mietitura, dal 9 al 20 luglio alla Chiesuola, Latina. Divertimento, buona cucina e tanti amici. Il programma completo su chiesuola.it.
5: Dem Supermercati. Quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. Antica oliviera, olio extravergine di oliva, un litro, 3,79 euro. In più, tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis. Dem. Ogni giorno il meglio.
6: Hai subito un danno e non sai come ottenere il giusto risarcimento? Risarciamo è al tuo fianco per aiutarti a far valere i tuoi diritti. Valutiamo gratuitamente il tuo caso e ti seguiamo in ogni fase della tua richiesta di risarcimento, senza alcun anticipo di spesa. Ci occupiamo di incidenti stradali, malasanità, infortuni e danni a persone o cose, gestendo per te assicurazioni, documentazione e adempimenti con un unico obiettivo: ottenere il risarcimento che ti spetta. Risarciamo! Ci trovi a Latina in piazza Roma 4, 0773 664. 1449 www.risarciamo.it.
7: Riccio Centro Bici di via dei Volsci a Latina cambia sede. Ora è in via Don Torello 34. Più grande, più servizi, più parcheggio. Riccio Centro Bici, nuovo spazio, stessa passione.
8: La tua auto ha bisogno del meccanico, ma tu non hai tempo di portarla in officina? Con Meccanigo è l'officina a venire da te. Prenota il servizio, scegli dove e quando. Arriviamo, controlliamo e ripariamo la tua auto. Scopri tutti i servizi su meccanigo.it. Meccanigo, l'officina che viene da te.
9: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
10: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
9: Buon pomeriggio. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
10: GR Latina, i fatti della

0: il lavoro svolto dai carabinieri che sono riusciti a individuare e intercettare i truffatori. La tecnica utilizzata, quella con cui sono già stati commessi numerosi colpi in provincia di Latina, i truffatori hanno fatto credere alla donna che la targa della sua auto fosse stata clonata per compiere una rapina in una gioielleria. Con il pretesto di volerla tutelare, l'hanno convinta a consegnare tutto il suo oro a un finto maresciallo. E l'episodio non sarebbe isolato. Il filo di Arianna scoperto dai carabinieri lega infatti questo episodio ad altri colpi identici messi a segno a Sonnino, a Norma, fino a Cori, svelando l'esistenza di un'organizzazione strutturata su scala nazionale, sottolinea Onori. Segnala un disservizio al sistema informativo di gestione delle informazioni di pronto soccorso e un'interrogazione urgente il consigliere regionale del Lazio Alessio D'Amato. Gli operatori, spiega, dalle 4 di questa notte sono costretti a operare solo attraverso il cartaceo, così si rallenta tutta la catena assistenziale, accessi, triage, esami, consulenze, prestazioni, ricoveri e dimissioni, e dovrà nei prossimi giorni essere caricato tutto a mano con rischio di errori, duplicazioni e perdita di informazioni fondamentali. D'Amato chiede dunque al presidente Rocca di chiarire immediatamente i motivi del blocco del sistema GIPS, perché il ripristino stia richiedendo così tanto tempo e quando sarà ristabilita la piena funzionalità. Cambiamo argomento. Sono Mensa, Santi Cosma e Damiano e Sezze i comuni dove costa meno comprare casa in provincia di Latina. Lo dicono i dati dell'ufficio studi di Idealista sui prezzi delle case nel Lazio nell'anno in corso. I tre comuni collinari della provincia sono nella top 25 dei meno cari, anche se i valori più bassi si concentrano nella Tuscia, Viterbese e nel Reatino. Al contrario, i prezzi più alti sono, oltre che ovviamente a Roma, nei comuni della Riviera d'Ulisse, in particolare a Sperlonga, Ponza e San Felice Circeo. È stato riqualificato il verde pubblico di Viale Regina Elena Sabaudia grazie alla collaborazione tra Comune e Italgas. L'intervento rientra nel programma Click to be Green, iniziativa che trasforma l'utilizzo dei servizi digitali in benefici concreti per l'ambiente. Il progetto ha riguardato le aiuole centrali di uno dei principali viali della città, con la piantumazione di nuovi alberi di leccio scelti per ricostruire il patrimonio verde dopo la perdita delle storiche palme colpite dal Punteruolo Rosso. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
1: Questa è Radio Latina.
2: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
3: Aperti anche sabato pomeriggio.
4: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70 80 90. Non Stop Mix.

0: una canzone tira l'altra. Questo è il bello di Latina Mix, dove anche i ricordi sono in sequenza continua, proprio come i successi intramontabili mixati dai nostri DJ.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Per ristrutturare casa puoi fare da te oppure affidarti a chi lo fa per te. Simeone Ceramiche ti aiuta a realizzare il tuo progetto proprio come lo hai immaginato, senza stress, ritardi o costi imprevisti. Ti consiglia le migliori soluzioni, dalla scelta dei materiali fino al lavoro ultimato, affiancandoti tecnici e imprese qualificate. Approfitta delle detrazioni fiscali e dei pagamenti personalizzati. Richiedi un preventivo gratuito a Latina Scalo in via del Murillo 33. Con Simeone Ceramiche, ristruttura senza pensieri.
4: Chuck, motore, azione!
5: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
6: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Ritorna dal 2 al 12 luglio, festa patronale di San Benedetto con Borgo Piave in festa. Giovedì 9, gioco di ruolo e tanta musica dagli anni 70 ad oggi con la Super Sonic Band. Venerdì 10, gioco quiz e musica con le meteore. Sabato 11, la battaglia delle bands nell'arena e serata di ballo con i Mozzato. Domenica 12, gran finale con Giampiero Marino Band. Tutte le sere, divertimento all'arena giovani e sul palco centrale. Area bambini, esibizioni sportive, stand artigianali e gastronomico. Borgo Piave in festa, dal 2 al 12 luglio a Borgo Piave Latina.
9: Jerry Calà per Seat, prima.
10: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
9: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
10: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
9: Sì, Jerry.
10: Doppia libidine!
9: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
10: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
11: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
10: Libidine coi fiocchi!
12: Vieni alla concessionaria Igar, via Piave 93 a Latina.
13: Le canzoni che ami degli anni 70.

Storia della musica la puoi rivivere ogni giorno qui su Radio Latina attraverso le grandi hit del passato. Canzoni indimenticabili come questa di Tina Turner era What's Love Got To Do With It. Il vostro PC si è bloccato, il vostro smartphone è caduto, non andate nel panico, recatevi da Maier. Riparazioni rapide e professionali per computer e smartphone, il vostro dispositivo tornerà operativo in pochissimo tempo. Vendita, assistenza e supporto tecnico per privati, professionisti e aziende. E se non potete raggiungere Maier, nessun problema, Maier arriva a domicilio. A Latina in piazzale Carturan, vicino ai Vigili del Fuoco. Maier, tecnologia senza problemi. Tchau, tchau, tchau.

0: Se volete vivere oggi il meglio della musica di ieri, siete sulla radio giusta, questa è Radio Latina. Abbiamo ascoltato i Curiosity Killed the Cat dal 1989 con Name and Number.
1: Radio Latina,

0: spettacolo Bollicine. Il 31 luglio, Aperol Spritz Party con i DJ Stamante, Usai e tanti altri.
1: Il 1 agosto, LDA e H7 Live Show e Fred De Palma in concerto.
0: Il 2 agosto, Voglio Tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia.
1: Apertura villaggio, ore 18, grande area food and beverage.
0: Prisma Summer Festival, a Sermoneta, area Mercato di Monticchio.
2: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
3: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. A Salto di Fondi in via Palascosa. 338 73 99 175.
4: L'estate è più bella all'Acquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni.
5: Torna gratis il giorno dopo. Dal lunedì al giovedì, con l'acquisto di un biglietto intero giornaliero, entri gratis il giorno dopo.
4: Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Novità imperdibili e tantissime promo. Acquapark Miami Beach, l'estate è qui.
6: Qui si balla, si fa festa, tutti insieme al Miami Beach. Miami Beach.
7: Ritorna dal 2 al 12 luglio, festa patronale di San Benedetto con Borgo Piave in festa. Giovedì 9, gioco di ruolo e tanta musica dagli anni 70 ad oggi con la Super Sonic Band. Venerdì 10, gioco quiz e musica con le meteore. Sabato 11, la battaglia delle bands nell'arena e serata di ballo con i Mozzato. Domenica 12, gran finale con Giampiero Marino Band. Tutte le sere, divertimento all'arena giovani e sul palco centrale. Area bambini, esibizioni sportive, stand artigianali e gastronomico. Borgo Piave in festa, dal 2 al 12 luglio a Borgo Piave Latina.
0: Voglia di ballare e cantare al karaoke?
8: Sì, ma la musica quella bella, 70, 80 e 90.
0: Il 10 e 11 luglio a Borgo Faiti ci scateniamo cantando e ballando i grandi successi che hanno fatto la storia della musica dance. E in rigoroso dress code anni 70, 80 e 90.
8: Il look più originale presente in pista verrà premiato.
0: Inoltre gustosi panini e patatine.
8: Disco dance anni 70, 80 e 90.
0: Venerdì 10 karaoke e sabato 11 luglio discoteca dalle ore 20:30 all'oratorio di Borgo Faiti a Latina con ingresso gratuito.
9: A Peel Beach il cielo si tinge con la magia del prestigiatore Rocco Borsalino. A Peel Beach le risate diventano armonia con il cabaret dei sequestratori.
10: Io sono il principe dell'amicizia Martufello. Con la mia energia il tramonto prende vita.
9: Venerdì 10 luglio dalle ore 17:30, prima Osi a sinistra, parco naturalistico del Circeo, Villa Fogliano, Latina.
10: Quando la natura fa da palcoscenico, l'emozione diventa uno spettacolo. Apple Beach, fascino naturale.
11: Ciao, ma dove andate così di fretta?
12: Da Zigo Zago, perché hai saldi con tantissimi capi firmati a 10, 15, 25 euro e tutto il resto con il 60% di sconto.
11: Grande, domani vado anch'io.
12: Zigo Zago, l'outlet 0-16 anni è in Viale Le Corbusier dietro Latina Fiori.
11: Gli altri fanno i saldi, Zigo Zago esagera!
13: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Lazio. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attiva una chiusura di circa 500 metri in prossimità dello svincolo per Ceccano in direzione Frosinone. Percorso alternativo su vecchio percorso della strada statale 156 via Anime Sante e strada Asi. Sulla strada statale 7 via Appia è attivo un divieto di transito per i veicoli con peso superiore alle 7,5 tonnellate di 12 km circa tra gli svincoli di Sabaudia e di Terracina strada statale 213 via Flacca in entrambe le direzioni in provincia di Latina. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa all'altezza dello svincolo di Città Ducale in direzione Porto d'Ascoli in provincia di Rieti. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
14: Sono le 19:03.
15: Le canzoni che ami degli anni

0: Su Radio Latina potete ascoltare il meglio della musica del passato. Ogni giorno vi proponiamo un'ampia selezione di successi, tra questi non potevano mancare quelli di Elton John.
1: Radio Latina,

0: quante emozioni ci regalano ogni giorno i grandi successi qui su Radio Latina. Certe canzoni poi ci danno anche una bella carica, come questa Sweet Home Chicago, successo del 1980 dei mitici Blues Brothers.
1: Rocco, in un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco, una favola di negozio.
2: Diagnostica San Tommaso, centro medico polispecialistico, medicina dello sport, fisiochinesi terapia, risonanza magnetica aperta 0.4 Tesla.
3: Promozione esclusiva valida fino al 31 luglio. Sconti importanti su risonanza magnetica e TAC senza mezzo di contrasto, su RX e su ortopanoramica e teleradiografia del cranio.
2: Per maggiori info e prenotazioni 0773 91 30 92.
3: In via della stazione 2 a Priverno, Diagnostica San Tommaso. Direttore sanitario dottor Luigi Dettore. Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante?
4: Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia?
3: Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale.
4: Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77 900 Latina. Telefono 393 22 83 103. Visita il sito impianti.stefanogrossi.it.
5: Ehi, ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto.
4: Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77 900 Latina. Telefono 393 22 83 103. Visita il sito impiantistefanogrossi.it.

0: colazione giovedì 9 luglio con gli gnocchi al ragù dello chef. Non mancare il 16 luglio alla serata evento Siamo Solo Noi con la cover band di Vasco. Decima festa della mietitura dal 9 al 20 luglio alla Chiesuola Latina. Divertimento, buona cucina e tanti amici. Il programma completo su chiesuola.it.
1: Riccio Centro Bici di via dei Volsci a Latina cambia sede. Ora è in via Don Torello 34. Più grande, più servizi, più parcheggio. Riccio Centro Bici, nuovo spazio, stessa passione.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia dividile!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
5: Vieni alla concessionaria Igar, via Piave 93 a Latina.
6: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
7: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
8: Buonasera, ben ritrovati da Roberta Sottoriva. Una nota professionista di Bassiano è stata truffata da una banda con la tecnica del finto carabiniere. Ha consegnato gioielli e oggetti in oro per un valore di 50.000 euro. La vittima è isolata al telefono fisso e al cellulare da truffatori che le hanno fatto credere che la targa della sua auto fosse stata clonata per compiere una rapina in una gioielleria. Con il pretesto di volerla tutelare, l'hanno convinta a consegnare tutto il suo oro. Ne danno il sindaco della cittadina Lepina Giovan Battista Onori, complimentandosi con i carabinieri della stazione di Bassiano che hanno poi svolto le indagini. Anche se i dettagli investigativi non sono noti, Onori spiega che è stata individuata la titolare della SIM usata per il colpo e si è scoperto un sistema complesso che utilizzava persino lo SPID per l'acquisto di schede telefoniche. Inoltre le indagini avrebbero portato a individuare un filo che lega questo episodio ad altri colpi identici messi a segno a Sonnino, Norma e Cori. Il tragico fuoristrada di questa mattina che ha coinvolto un bus precipitato in una scarpata sulle colline di Formia e Gimignano Filosa, l'anziano morto nell'incidente, un uomo di 89 anni che questa mattina dalla frazione di Trivio aveva preso l'autobus che collega Maranola e Castello Onorato per raggiungere un appezzamento di terreno di sua proprietà. Per lui dopo lo schianto non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo, ferite altre due persone. Anche l'autista, che potrebbe aver avuto un malore, è stato portato all'ospedale Dono Svizzero per accertamenti. A San Felice Circeo un automobilista è stato fermato da una pattuglia della polizia locale lungo via Monte Circeo per un normale controllo, ha prima finto di fermarsi e poi ha improvvisamente innestato la retromarcia ripartendo a forte velocità ignorando i ripetuti ordini di fermarsi. È riuscito così ad allontanarsi nel traffico. L'uomo è stato poi identificato e denunciato all'autorità giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale e per essersi sottratto al controllo di polizia. Cambiamo argomento, anche l'associazione Libera e l'Ampi Latina parteciperanno domani al sit-in indetto dalla CGIL in piazza Bruno Buozzi davanti al Tribunale di Latina, dove è attesa la sentenza di primo grado del processo per la morte del bracciante indiano Satnam Singh. Il presidio comincerà alle 16 durante la Camera di Consiglio, al termine della quale la Corte d'Assise presieduta dal giudice Mario La Rosa emetterà il verdetto nei confronti di Antonello Lovato, l'imprenditore agricolo arrestato stato per l'omicidio del lavoratore. Il sindacato, che è parte civile nel processo, invita associazioni, movimenti, forze sociali, realtà politiche e cittadini a partecipare all'iniziativa. È tutto, la prossima edizione fra 60 minuti.
7: Questa è Radio Latina. Radio Latina.

0: celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
1: Aperti anche sabato pomeriggio.
2: Sei su Radio Latina.
3: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non Stop Mix.

0: che musica su Radio Latina, solo grandi hit del passato, anche in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
4: Da oltre 40 anni, il centro diagnostico medico ANXUR si prende cura della salute e del benessere delle donne con pacchetti prevenzione, corsi pre-post parto, diagnosi prenatale, monitoraggi e riabilitazione del pavimento pelvico. Vieni a trovarci nel nostro nuovo reparto di ginecologia in via Lungolinea Pio VI a Terracina. CDM ANXUR, al tuo fianco, in ogni momento.
5: Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni, con una filiera controllata per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni a Latina, Aprilia, Sezze. Non perdere le super offerte!
6: Il meteo è offerto da Fedra, biancheria, abbigliamento mare, accessori e complementi d'arredo.
7: Saluto agli ascoltatori di Radio Latina, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
8: Contesto sempre in prevalenza anticiclonico sul Lazio, con qualche fenomeno di instabilità diurna sui rilievi della dorsale, in esaurimento entro sera. Mercoledì basso anche il rischio di acquazzoni pomeridiani sui monti interni, con l'anticiclone che si farà sempre più presente, dunque avremo una giornata in prevalenza soleggiata, al più qualche velatura di passaggio. Temperature massime fino a 33-35 gradi sulle aree pianeggianti interne. Qualcosa in meno lungo le zone costiere, grazie alle brezze, saremo comunque intorno ai 30 gradi. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
6: Tuffati nei saldi Fedra, un mare di occasioni per rendere la tua casa ancora più bella. In via Picasso, centro commerciale Morbella, Latina. Fedra, biancheria, abbigliamento mare, accessori e complementi d'arredo.

0: solo canzonette, una canzone entrata oramai nella memoria collettiva, questa di Edoardo Bennato, grande successo datato 1980. I ricordi musicali più belli passano da Radio Latina.
1: Radio Latina.

0: materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. GeaWood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire GeaWood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo GeaWood.
1: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione.
3: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale.
4: Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77 900 Latina. Telefono 393 22 83 103. Visita il sito impianti.stefanogrossi.it.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
7: Dentro la città, fuori dal mondo.
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: Tem Supermercati. Quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. Cozze Italia, 1 euro al chilo. In più tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis.
9: Nei supermercati Tem.
8: Tem, ogni giorno il meglio.
10: Riccio Centro Bici di Via dei Volsci a Latina cambia sede. Ora è in Via Don Torello 34. Più grande, più servizi, più parcheggio. Riccio Centro Bici, nuovo spazio, stessa passione.
11: Hai problemi di parcheggio per la tua auto, moto o mezzo di lavoro al centro di Latina? Dal 1 luglio il tuo problema è risolto! Parcheggio Pennacchi, videosorvegliato H24, orario estivo dalle 7 alle 23. Parcheggio Pennacchi, ad ore e anche abbonamenti mensili, semestrali e annuali. Per info 378 43 74 287 o parcheggiopennacchi@gmail.com. In viale Don Morosini 119 a Latina. Parcheggio Pennacchi, il tuo posto sicuro.
12: Ciao, ma dove andate così di fretta?
13: Da Zigo Zago, perché hai saldi con tantissimi capi firmati a 10, 15, 25 euro e tutto il resto con il 60% di sconto.
12: Grande, domani vado anch'io.
13: Zigo Zago, l'outlet 0-16 anni è in Viale Le Corbusier dietro Latina Fiori.
12: Gli altri fanno i saldi, Zigo Zago
14: esagera!
15: Sono le 20 e 2 minuti.

0: le suoniamo ogni giorno le più belle canzoni del passato qui su Radio Latina. Successi indimenticabili come questo degli anni 80 dei Go West era We Close Our Eyes.
1: Radio Latina.

0: Erano gli U2 con Where the Streets Have No Name.
1: Ma da dove entra tutta quest'aria?
2: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
1: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
2: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione.
5: Vivi la tua estate! Dal 9 al 20 luglio Chiesuola Summer Fest. Ogni sera dalle 21 musica live e le migliori tribute band con i grandi successi italiani e internazionali. Area pub e cocktail bar per serate di musica e divertimento. Vivi anche i mondiali di calcio sul Maxi LED Wall. E l'ingresso è gratuito! Dal 9 al 20 luglio a Chiesuola Latina Chiesuola Summer Fest. Due passioni, un'unica estate.
6: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
7: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
10: Ad esempio il box doccia Gate, 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Voglia di ballare e cantare al karaoke?
12: Sì, ma la musica quella bella, 70, 80 e 90.
11: Il 10 e 11 luglio a Borgo Faiti ci scateniamo cantando e ballando i grandi successi che hanno fatto la storia della musica dance. E in rigoroso dress code anni 70, 80 e 90.
12: Il look più originale presente in pista verrà premiato.
11: Inoltre gustosi panini e patatine.
12: Disco dance anni 70, 80 e 90.
11: Venerdì 10 karaoke e sabato 11 luglio discoteca dalle ore 20:30 all'oratorio di Borgo Faiti a Latina con ingresso gratuito.
13: Jerry Calà per Seat prima.
14: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
13: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
14: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
13: Sì, Jerry.
14: Doppia libidine!
13: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
14: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
13: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
14: Libidine coi fiocchi!
15: Vieni alla concessionaria Ilgar, via Piave 93 a Latina.
16: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
17: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
18: Di nuovo ben trovati da Roberta Sottoriva, ultima edizione di GR Latina. Tragico incidente stradale questa mattina sulla strada provinciale Maranola Castello Onorato, dove un bus del servizio pubblico è finito in una scarpata. Nell'incidente è morto un uomo di 89 anni, Gimignano Filosa, e sono rimaste ferite altre due persone portate all'ospedale Dono Svizzero. Anche l'autista del mezzo è stato portato in ospedale. potrebbe aver avuto un malore prima dello schianto. Una truffa da 50.000 euro si è consumata a Bassiano, vittima una nota professionista convinta a consegnare oro e gioielli che aveva in casa a un finto maresciallo. Ne ha dato notizia il sindaco della cittadina alpina Giovan Battista Onori, complimentandosi con i carabinieri che hanno trovato l'intestataria della SIM usata per il colpo, scoprendo anche un filo che lega questo episodio ad altri colpi identici messi a segno a Sonnino, Norma e Cori. A San Felice Circeo un automobilista è stato fermato da una pattuglia della polizia locale lungo via Monte Circeo per un normale controllo. Ha prima finto di fermarsi, poi ha improvvisamente innestato la retromarcia ripartendo a forte velocità, ignorando i ripetuti ordini di fermarsi. L'uomo è stato poi identificato e denunciato all'autorità giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale e per essersi sottratto al controllo di polizia. Riapre al pubblico il mausoleo di Lucio Munazio Planco a Gaeta. L'imponente monumento circolare del primo secolo avanti Cristo, alto 160 metri, che domina Monte Orlando, è stato di recente restaurato. Sarà visitabile nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, al mattino e al pomeriggio, nei mesi di luglio, agosto e settembre. Una navetta turistica collegherà il centro con il promontorio. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
19: Questa è Radio Lazio.
18: Sarà visitabile nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, al mattino e al pomeriggio, nei mesi di luglio, agosto e settembre. Una navetta turistica collegherà il centro con il promontorio.

0: 0773 48 47 52.
1: Aperti anche sabato pomeriggio.
2: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina. Radio Latina.
3: Novecentottantacinque.

0: con Latina Mix anche le emozioni e i ricordi sono in sequenza continua, proprio come le canzoni senza tempo, sempre protagoniste su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Amici e amici del vostro amico Martufello, ho portato la suocera mia Adelina a pranzo al mare. Ho ordinato 4 mozzarelle di bufala manzi, belle, fresche e genuine. Me le so mangiate tutte e 4 io e a lei niente. Oh, sei ingrifata, ho cominciato a strillare. Per un mese non ti rivolgerò più la parola, meno male. Oh, ne ho ordinate ne altre 12, così sto bene tutto l'anno. Perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Non c'è niente da fare. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Per ristrutturare casa puoi fare da te oppure affidarti a chi lo fa per te. Simeone Ceramiche ti aiuta a realizzare il tuo progetto proprio come lo hai immaginato, senza stress, ritardi o costi imprevisti. Ti consiglia le migliori soluzioni, dalla scelta dei materiali fino al lavoro ultimato, affiancandoti tecnici e imprese qualificate. Approfitta delle detrazioni fiscali e dei pagamenti personalizzati. Richiedi un preventivo gratuito a Latina Scalo in via del Murillo 33. Con Simeone Ceramiche ristruttura senza pensieri.
4: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
5: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
6: L'estate si accende alla Chiesuola. Torna alla festa della mietitura dal 9 al 20 luglio. Tutte le sere le migliori orchestre di liscio, stand gastronomici, area espositiva, area giochi per i più piccoli e presso l'area pub musica dal vivo e tutte le partite del mondiale. Inaugurazione giovedì 9 luglio con gli gnocchi al ragù dello chef. Non mancare il 16 luglio alla serata evento Siamo Solo Noi con la cover band di Vasco. Decima festa della mietitura dal 9 al 20 luglio alla Chiesuola. Latina, divertimento, buona cucina e tanti amici. Il programma completo su chiesuola.it.
7: Il meglio degli anni 70, 80 e 90.

0: I Tears for Fears sono stati dei grandi mattatori della scena musicale anni 80, li abbiamo ritrovati in questo caso con Paul Shelter su Radio Latina. Buon ascolto.
1: Radio Latina.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jay-Q, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e Velcom è già a casa tua.
3: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di Fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
4: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. Sono andato a trovare compare Frocia Secca. Ho visto il suo maiale con tre zampe. Dico, compà, come mai il maiale c'ha tre zampe? Mi ha detto, io vogliamo talmente bene che ce ne mangiamo un pezzo per porta. E invece noi le mozzarelle di bufala manzi ce le mangiamo in un boccone, per quanto sono buone, fresche, leggere e delicate. Perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
7: Dentro la città, fuori dal mondo!
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: Hai subito un danno e non sai come ottenere il giusto risarcimento? Risarciamo è al tuo fianco per aiutarti a far valere i tuoi diritti. Valutiamo gratuitamente il tuo caso e ti seguiamo in ogni fase della tua richiesta di risarcimento, senza alcun anticipo di spesa. Ci occupiamo di incidenti stradali, malasanità, infortuni e danni a persone o cose, gestendo per te assicurazioni, documentazione e adempimenti con un unico obiettivo: ottenere il risarcimento che ti spetta. Risarciamo. Ci trovi a Latina in Piazza Roma 4, 0773 664 1449 www.risarciamo.it.
9: Sono le 21 e 4 minuti.
10: Le canzoni che ami degli anni

0: Solo grandi successi su Radio Latina per ricordare con la musica i migliori anni della nostra vita. Abbiamo ascoltato i Bronski Beat, i quali nel 1984 ottennero un grande successo con il singolo d'esordio, era l'indimenticabile Small Town Boy.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
4: Centro Diagnostico Medico ANXUR. Qualità e innovazione da oltre 40 anni. Laboratorio analisi, diagnostica per immagini con TAC, mammografia con tomosintesi, risonanza magnetica aperta, fisioterapia, visite specialistiche, assistenza domiciliare. CDM ANXUR. A Terracina, in via Lungolinea Pio VI, 107.
5: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
6: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: La navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
6: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il

0: musica dal vivo e tutte le partite del mondiale. Inaugurazione giovedì 9 luglio con gli gnocchi al ragù dello chef. Non mancare il 16 luglio alla serata evento Siamo Solo Noi con la cover band di Vasco. Decima festa della mietitura dal 9 al 20 luglio alla Chiesuola, Latina. Divertimento, buona cucina e tanti amici. Il programma completo su chiesuola.it.
1: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
2: Aperti anche sabato pomeriggio.
3: Sei su Radio Latina.
4: E ora, 4 dischi 70 80 90. Non Stop Mix.

0: finisce qui questa bella ondata revival con il meglio della musica del passato. In sequenza continua, Latina Mix torna più tardi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aero Club Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aero Club d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aero Club Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
6: Mamma, io mi annoio!
7: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
8: Dentro la città, fuori dal mondo!
7: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
6: Mamma! Io sono già in macchina!
7: Info e biglietti su luneurpark.it.
9: Vivi la tua estate! Dal 9 al 20 luglio Chiesuola Summer Fest. Ogni sera dalle 21 musica live e le migliori tribute band con i grandi successi italiani e internazionali. Area pub e cocktail bar per serate di musica e divertimento. Vivi anche i mondiali di calcio sul Maxi LED Wall. E l'ingresso è gratuito! Dal 9 al 20 luglio a Chiesuola Latina Chiesuola Summer Fest. Due passioni, un'unica estate.
10: La radio con i numeri giusti, 70.

0: Una canzone dolcissima questa, che fa parte dei grandi successi di un'annata favolosa, il 1984, era Drive, il più grande successo della band americana The Cars.
1: Radio Latina.

0: Un altro bellissimo ricordo musicale degli anni 80 firmato George Michael, appena ascoltato qui su Radio Latina, era Careless Whisper, grande successo del 1984.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e Belcom è già a casa tua.
3: Da oltre 40 anni, il Centro Diagnostico Medico ANCSUR si prende cura della salute e del benessere delle donne con pacchetti prevenzione, corsi pre-post parto, diagnosi prenatale, monitoraggi e riabilitazione del pavimento pelvico. Vieni a trovarci nel nostro nuovo reparto di ginecologia in via Lungolinea Pio VI a Terracina. CDM ANCSUR, al tuo fianco, in ogni momento.
4: Chuck, motore! Azione!
5: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
6: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora e a soli 139,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat. Più professionale, meno caro.
10: Le 22 e 2 minuti.

0: con una sola app potete scaricare e vedere Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna. Restare sempre aggiornati con Luna Notizie, visitare i nostri social e comunicare direttamente con noi. Scaricate sugli store l'app Mondo Radio Latina. Compatibile anche per Android Auto e CarPlay.
1: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e Belcom è già a casa tua.
3: L'estate è più bella all'Acquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni.
4: Torna gratis il giorno dopo. Dal lunedì al giovedì, con l'acquisto di un biglietto intero giornaliero, entri gratis il giorno dopo.
3: Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Novità imperdibili e tantissime promo. Acquapark Miami Beach, l'estate è qui.
5: Qui si balla, si fa festa, tutti insieme al Miami Beach. Miami Beach.
6: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: ascoltarci su Alexa in modo immediato e veloce, basta pronunciare al vostro smart speaker Alexa, applica skill Radio Latina e da quel momento, con un solo comando, potrete sintonizzarvi facilmente sul vostro dispositivo dicendo solo Alexa, metti Radio Latina.
1: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
4: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aero Club Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aero Club d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aero Club Red Baron. A Salto di Fondi in via Fallascosa. 338 73 99 175.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
7: Dentro la città, fuori dal mondo!
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
5: Io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio Latina.

0: Radio Latina è sempre con te, dove, quando e come vuoi.
1: Come vuoi.
0: Non solo in auto, ma anche a casa e dal tuo smart speaker Amazon e Google. Se hai Amazon Echo, basta dire
1: Alexa, metti Radio Latina.
0: Mentre per Google Home,
1: ok Google, metti Radio Latina.
0: Ascoltare Radio Latina è sempre più facile.
2: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
3: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
4: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
5: Inizia!
4: Buona visione.
6: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
7: Chuck, motore, azione!
8: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
9: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
10: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
11: Sono le 23 e 15 minuti.
12: Le canzoni che ami degli anni

0: su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
1: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Sei su Radio Latina. E ora 4 dischi 70, 80, 90. Non sta

0: approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
3: Dentro la città, fuori dal mondo.
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
6: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
7: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.

0: con una sola app potete scaricare e vedere Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna. Restare sempre aggiornati con Luna Notizie. Visitare i nostri social e comunicare direttamente con noi. Scaricate sugli store l'app Mondo Radio Latina. Compatibile anche per Android Auto e CarPlay.
1: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e Velcom è già a casa tua.
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
6: Dentro la città, fuori dal mondo!
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
4: Mamma, io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: È mezzanotte e 23 minuti.

0: con una sola app potete scaricare e vedere Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna. Restare sempre aggiornati con Luna Notizie. Visitare i nostri social e comunicare direttamente con noi. Scaricate sugli store l'app Mondo Radio Latina. Compatibile anche per Android Auto e CarPlay.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi, viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport, senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falla Scosa. 338 73 99 175.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

Pianta. Ottanta.